mognas, mognas avens, per truce picciognas, come sentiments, sin biaras duras, adios mai sorpreu, cumbia las fluras, che lasca feu, gentianas violas,

planin. Il mais d'oast lavura, il temporal ciusciura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stiren anche proer in morale, il glaccio quell'algo in fretta, sa inserivir il nif.

de corsa, suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca, dula che i tuoi si sparis.

Suona su dula che laga, la vendo de corsa. Suona su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin giövge, in fin in sanda, in finche diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

0: As novitats da RTR.
1: Zernetz approva il quinto annual, Val Poschiavo Turismo sovegna in nov direttur e del dì comincia grigia bletsch, il snivel zu schliene nel decurs del dì. E les sis al microfono e Florian Mon, ben dì. La radunanza comunale di Zernetz ha approvato il quinto annuale del 2025, quel sera con un plus di buon 880 mila francs. La radunanza ha plinavant deliberato in una nuova legge di guardare il fatto di sepoltura e santeri, quella armonizzata le vecchie leggi delle frazioni di Souche e della Vin con la legge di Zernetz. Decis definitiva mein de war la lege vegn il 27 de september a l'urna. Antonio Platz, mide del giornalism en il sector del turism, e surpeie il 14 de september il post direttur de Val Poschiavo Turismo, coi comunicesce l'organizzazione turistica. Durant 24 ons al Puschlevin menale gesette emnile il grigione italiano. Platz suon de Thomas Fries, che sta stiers dusons en uffizi. A Burgdorf en il centun Berna brigia questa notte il biglietto della stazione de tren, plessats nei a Begda a confermare la polizia centunale anvers l'agentura Kisten STA. Il fio sei sotto controllo, il motivo per il fio neanche Begda inconoscente. L'incap nei energie influenze sin l'orari del tren a decine pledadre delle via fiers federales, tot il tren scursescien tenor plan. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un incontro personale al presidente russo Vladimir Putin per discutere una possibile fine della guerra. La maggiorità dei russi ha avuto della guerra e sue conseguenze e si è pronto per pace, ha Zelensky scritto in una breve avverte. Il Kremlin ha risposto che Zelensky possa venire qualche volta a Mosca. Zelensky esclude intanto Kiev, Square Mosca, scoglie un incontro. El propone la Svizzera, la Turchia o un paese del mondo arabo scoglie per sentupar. Il Stati Uniti dell'America alzano il squitch sin la Cuba, che con imponere sanzioni contro il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Concret, hanno bloccato parte della facoltà del presidente e della sua famiglia, comunicesse il Ministero dell'Exterior americano. Miguel Díaz-Canel ha reagito nelle redes sociali e ha scritto che la regenza americana agisce in modo aggressivo ad alvenire a sedustare. La Cuba patisce di una mancanza di carburante e di problemi con le reti di elettricità per via della bloccata di import di lì tra gli Stati Uniti. La Federazione Svizzera de Ballapé comunicesce che il visum per Brel en Bolo sei approvato, e poi il giugador de 29 ans viaggiare negli Stati Uniti. Planisà e che arrivi il venerdì sera tempo locale per sua equipa. La nazionale svizzera è regolata il martedì in direzione della California. In Bolo aveva intanto speciale in Svizzera. Se l'ubiente di viaggiare elettronica era venuta dichiarata non valevole curt avanti che partire, o circa ne avesse bene potuto entrare negli Stati Uniti. La corsa di Formula 1 a Las Vegas resta rinnovante parte della stagione regolare. Il contratto per corsa nella città americana sei venuto prolungato per 10 anni, comunicesse il presidente della Formula 1. La corsa sei etablita in tiefer Kurtemp sco top destinazione. In den primi 3 anni la Formula 1 crea una svolta economica di 3,2 miliardi di dollari per la regione. La prossima corsa a Las Vegas è il 25 novembre 2026. Ed in la terza Liga regionale di Ballapea il CB Lumnezia pers o Deifer contro la seconda equipa di Quera 97 con 0-4. Uscì al club di Quera scorso nel ritardo sin il Lumnezianz sin anche 2 punti e si chiatta fino avanti nel 10° rang della tabella giust sur il strich.
0: La meteo.
1: Il di comienza bletsch e grisch e plove per part fermamein, il confin de neuf sus basa sin meli 700 fin 2200 meter sur mar. En il decurs del di se schlien ils nivels per part ad idat fasas soleivas e plove be pli sporadica mein. En la region de Quera dati fin a 19 grads en Sozelva 16, en Lendi di Nota 14 grads ed il plitjaut esien il mesauc cun 24 grads.
0: Vias e traffic.
1: Con noi visite quintas nel spastel Gioia Bernina, Focola di Livigno, Alvra e Flüela.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Nulliamo dal tot. Al prim dovri amo un caffè e oz er per Soccas Sütas. Mes nom Livio Fofa, Zagevugin Bundi.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

As rebels cun veglias spanzas qui e pro RTR in vender di banure e audisch cucides. Alla natura farà quest'aim garantì fici bain, ma si va a l'ora col velo e l'ora si semplicemente be un scheiss. Ne fa tot duasi ades la duscia a banura, la prima è ada a cià, la seconda è ada sul velo e sono moduna clic mol sco un ciaun bonia. E tot quai al dice a lei in se far buona fiura, c'è una tratante cravata e lei mo mostra da mia meldra vart, non qui è pro RTR ho garantito lì, non hai una nuova chef, e appunto per ella lei far buona fiura, però per fortuna non mi avezzla Simona Caminada e da Pudala, nuova direttura del RTR, dai allora, oz dollars set qui è pro RTR e da Pudal Time dai giusto, scoprossum. Vendere ben ora, noi con grande spazio direzione fin demna.

Ella ist dossai las Festas da Nozza Maridà alla in Mai a Londra in una Zeremonia privata al Aktor Callum Turner. Ossa, al Kommentarwein da Unas Ultims Dietz, alla Festa già sia Granda Festa a Palermo in Sicilia, con famiglia e blers jasts prominenz. Due lipaini dulli con Houdini. Amoi la serada, ma eroz arrivarà almo, la cassa d'oai del giganto, fin pro las noitats dalla mezza.

0: Gli ando con cassa dus, in vendere venura ed è stat las 6:30. Las noitats con Florian Mon.
1: La radunanza comunale de Zernezza approva il quinto annual del 2025, quel sera con un plus de bunmen 880 mili francs. Plinuande es veni delibera in una nuova legge de vardils fatti de sepulture e santeri, quella armonisesce las leges de susche de Levin con la legge de Zernezza. Antonio Platz, mide del giornalismo nel settore del turismo e surpiglia il 14 di settembre il posto del direttore del Valposchiavo Turismo. Durante 24 ore ha il Puschlevin manale Gazette Mnina, il Grigione Italiano. Il presidente ucraino propone Vladimir Putin in incontro personale per discutere in possibile fine della guerra. Volodymyr Zelensky propone la Svizzera, la Turchia e poi in un paese del mondo arabo scogliò per si incontrare.
2: La meteo.
0: Pluvia intensiva questa notte, naif per parte fino a 1600 metri, dal resto si scinge da un, ma ossa viene praticamente da dura melder. Sono a banura, viene via più sotto durante il dì, svaneschen le nuvole via più e ci può dar qua e là, era un passo là, al da più io le svalz del sud. Il stesso, be con t-shirt, noi essi a zorcià, un pullover o iachina se poi dovrer, pro temperature maximale sotto tanter 14 gradi in ingetinata e 19 a Quaira.
2: Vias e traffic.
0: E appunto la notte ai er dat nai visita ci des da far quint su spas del Giulia, Bernina, Forcola di Livigno, Alvra e erci da vasura al Flöla con naif sin via. Speresch ci vu fat buon viadi e mince cas fat attenzion. Heute ist Wender die Avanura, flott ist es hier und flott nun ist Embolo beim Bad Plü hier. Forza out Erschon, Duldi, El Podera, osa final meinsch Schgoler, Otz, Eintis, Stadis, Unizi, al Melder Kass, sa Sieter ilura, al Titel de Champion Mundial. In Buncin Gemnas ilura. Hai, ci sind so mir amo con Dormer, Aters sind so mir in Pä, i au sa dich, quai es be. Se ci vedi un buon dì.

0: Min vendri a banura oz in Pensco un viadi intorno al mondo. Quis qui è stat Camilla Cabello con Havana o der Havana, scoccia ella dis iam nu fain in avant viadi.
1: RTL Impuls.
0: Ich bin rein schon ein paar Sentiments der Vacanzas. Gianna Doschletta ist nempe stata fare in viadi in Georgia. E as a quinta, qui stemna un pa da paiais i umauns.
2: Anton es la guida. Anton es l'om de la montagna. Un bab superbi ci quinte da sia figlia. Un bab superbi ci passainte tuad l'invierno sui co in questas tendas de militär i las montagnas del Caucasus. El conosce mince bösch, mince crap. El conosce mince via per ir in su, mince stürte per nir in giù. Per el es quist il paradis. Un paradis per i clito. Forse c'è quist es l'ultim an c'è il surveni il permis de pa sentir col in viern. Forse c'è il stu turner in sia paiais. Forse c'è il veni intreciu in una guerra c'è il nunome volia. Tasso es la cuginunza. Tasso es la buona orma da quist lö. Da steht lavurla in una cugina industriela. D'invierno fa la vacanza su co. Vacanzas, perché c'è la stu cuginer be per vardesch persunas. Lietsch puzzulente ci vo in tura in peda 250 lavurenz. Si estenza es el listes moment er la ce da feci des part de la tenda in ocenus mangens estenz in compagnia. Intent che nus gustens sias creaziuns magicas, sias speises bunismas, ud inse scu cella guarda videos e ria e ria. Forse cella nus sainta isolida perce che nus nus avens discuorer cun ella. Forse cella nus senta ristretta, sico, in sia tenda de ce de fu. Gleb es la giudent, Gleb es l'om per tuat. El es quel ci spiele la sendas zieve ce que una via. E le squel ci gira e la nai fin ciò ci zuat per pisserir ce nu zigens una bella sauna ed una duscia ciuda. Forse c'è il giù delle slavurs monotones del spaler nai in plir benzin pur ter laina. Forse c'è quei giude da smancir c'è il stuvero turnir in un paese con un futuro incerto.

0: Chars grischunzi grischunas, sucus pamirs, al prossim mais, veni da dati in grischun. Questa fin demna, cum eins la sa final mangi des niblerta velà, o sesi citi navant la cinca autinova av la festa federale da tir, ci a darciauniada le in grischun. Un das evenimains da l'on, las dimensions sunt propi enormes, bun 36.000 treganzi tregantas a mesuraun, anti las plus differentes disciplines, tot in tot sa fai quint con 100.000 personas ci visitaraun nos centun pro questa festa federale da tir. E al motto della festa esio, Passion e Tradition. Ma c'hai es insomma la passion del sport da sieter, da trar, e coven vivu dalla tradizion? Precis, quellas domandas eini tut in mira.
1: RTL, centa la domanda da lemna.

0: Iei ina festa cun ina lunga tradiziun, ed insto interpretà quella a moda contemporanea, sportiva. L'engi la var da vostier militari che insleva tranà il tiradurs e la popolazion pel combat militari che è buci attuale. Schnus marein si le circostanze mondiali forse ben, per incontr esi ozilgi in incontr sportiv con in background historisch ins letzte Jahr.
1: Das ist Leidenschaft. Und den Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre. Das Zusammenspiel zwischen der Mechanik vom Gewehr, Ballistik von Munition, Umwelt, Psyche und physisch und dann der Zehner treffen.
2: Fürs Halten dünner B, ein Fahr, B-Deger, so man kann noch nicht mehr kaputt sein.
3: Die Faszination wie der Sport, der Trar ist la präzision, ci arriva da tocker in eine Scheibe in lunga Distanz.
4: In diesem Sport ci ne volbe Forza oder il Korb nan, il voler mental, col c'è.
5: Io credo che uon vai piuttosto per me.
6: Prima va a pregere la città, a per l'altra la sua fa buoni risultati. Alla compagnia e principalmente.
7: Ma è in fondo natürlich una grande relazione. Ma poi già esci, c'è non mai un po' più tre ganze, vai a mal.
8: Io sono con la boys 90, vai in cielo un po' spiegato, si allegra la città, buon risultato, ad è con i colleghi che sta lì, a vina buona fiesta.
7: E c'è il pronode era già un po' tradizione, però certi clubs è già un po' il sport.
5: Io trattio radina, sind sie nervös, sie kicken Kura. Quals anschein war Kura, aber gar Jukoi. A Tirnus sind sie nervös. Sie war jepper wie die Propyrus Eurels. A Sta, wieder Moment. A Kuku ka faszinau mei. Also sie tae per mei wein per cien Technika, a Tionta per cien ai Lavur Mentala.
0: Per mei es in Vision, ja fetch Bujen, quai, per quai ka in quai Moment in Sitta, sanza fa nur d'Auter, Ich bin pregulus in sette Kommunikation scharf, ad instoppen der Cemo wieder quei, quei dat in buona contentienza senza fa in bi Resultat.
9: Ja, man es ist das quasi in Grund.
3: Na ja, quet quei sinin wart bi kins vol mantenere e traditions.
7: Ah, i des als je dit in bon roman spannend. Als ti ai ti fa plagiare mo.
0: Se capisce, è una grande riunione, è una festa popolare che riunisce tiradurs dell'intera Svizzera. Els vengono, el grigion, el svezzen, la nostra cultura, la nostra lungaggio. Quello credo è il bivio di quello.
10: E lo Giovanni, buon tun a tutti questi partecipation alla festa del Tir Federale, che è lui qui a Quaira ed insomma in Grigion. We

0: Las novitats da RTR.
1: Zernez approva il quint annual. Val Poschiavo Turismo sovegn in nov direttur. Ed il di comenza grigia bletsch, ils nivels schlienden tanden nel decurs del di. Illes siat al microfon e Florian Mon, ben di. La radunanza comunale di Zernez ha approvato il quinto annuale del 2025, quel sera con un plus di buonamente 880 mila francs. La radunanza ha plinavanti deliberato in una nuova legge di guardare il fatto di sepoltura e santeri, quella armonizzazione delle vecchie leggi delle frazioni di Sous e della Vin con la legge di Zernez. Decis definitivamente di guardare la legge venne il 27 settembre all'urna. Antonio Platz, mide del giornalism en il sector del turism, e surpiglie il 14 de settember il post de direttur de Valposchiavo Turismo, quei comunicesce l'organizzazione turistica. Durant 24 onza il Puschlevin manala gesette emnil il Grigione Italiano. Platz suende a Thomas Fries, che sta stiars dus onz en Uffizi. A Burgdorf in Iltentum Berna ha già questa notte il biglietto della stazione del tren, plassato nei Begita, a confermare la polizia cantonale anverso l'agentura Kisten Estia. Il Fius è sotto controllo, il motivo per quel neanche Begita conoscente. L'incap nei energie influenze sin l'orario del tren ha detto in pladadra delle vie fiers federales, tutto il tren scorsesce da Norplan. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un incontro personale al presidente russo Vladimir Putin per discutere una possibile fine della guerra. La maggiorità dei russi è avvunta della guerra e sue conseguenze e è pronta per pace, ha Zelensky scritto in una breve avverta. Il Kremlin ha risposto che Zelensky possa venire cura calviglia a Mosca. Zelensky esclude intanto Kiev, scuola Mosca, scuola di incontro. El propone la Svizzera, la Turchia o ben in paese del mondo arab, scuola per Santupar. Il Stati Uniti dell'America alza nel squitch in la Cuba, che con impone sanzioni contro il presidente cubano Miguel Díaz Canel. Konkret ein ins Blocka parts de la facultat del president de sa família, comunicaix el Ministeri de l'Exterior American. Miguel Díaz-Canel ha reagit en les redes sociales ed ha escrit que la regència americana agueix en moda agressiva del venir a s'adustar. La Cuba pateix de dina mancança de carburant de problemes con la red d'electricitat, per via della bloccata di import di Eli entra il Stati Uniti. La Federazione Svizzera de Ballapé comunicesce che il visum per Brel in Bolo sia approvato, uscire poi il giugato da 29 anni a viaggiare nel Stati Uniti, planizzare che arrivi il venerdì sera tempo locale per sia equipa. La nazionale svizzera è regolata il martedì in direzione della California, Embolo aveva d'entanto studi speciali in Svizzera. Se l'ubienza di viaggiare elettronica era venuta dichiarata non valevole, cur davanti che partire, uscì che non avesse ben potuto entrare nel Stati Uniti. La corsa di Formula 1 a Las Vegas resta rinnovante parte della stagione regolare. Il contratto per corsa nella città americana si è prolungato per 10 anni, comunicesce il presidente della Formula 1. La corsa si è stabilita in un corto tempo sco top destinazione. E nei primi 3 anni la Formula 1 crea una svolta economica di 3,2 miliardi di dollari per la regione. La prossima corsa a Las Vegas è il 20 di novembre 2026. Ed in la terza Liga regionale di Ballapé ha il CB Lumnezia perso Deufer contro la seconda equipa di Quera 97 con 0-4. Uscì il club di Quera scorsa nì il ritardo nel Lumnezians sono anche 2 punti e si è chiata vino avanti nel 10° rang della tabella di Est sur il Strich.
0: La meteo.
1: Il dì comincia a bleccia gris e plova per part ferma, ma il confine di se sbassa sin 1700 fin 2200 metri sul mare. E nel decorso del dì si sliene il snivels per part e di dat fases solivas e plova bepli sporadica, ma in la regione di Quere date fine a 19 gradi in sottselva 16 e l'engi di notte 14 e del plicciaut e sien il mesauc con 24 gradi. La sonda comincia con nivels di inzig plievge, il suentem di splendura per par del Sulei. La domenica date in grandes parts del centun Sulei, le temperature van inzig in si, sin fine 23 gradi a Quera.
0: Vias e traffic.
1: Con 9 vesi de quintas nel spastel Gioia Bernina, Forcola di Livigno, Alvra e Flüela.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed es la 7-6.
0: RTR. Brand. Berlin.
3: E nos ha fatto un badaccia e a madun oz special, ma in spadia alla fin da squiz le far buona fiura, da spö ir, nai, nempe una nuova chefa. Simona Caminada es nida presentada sco nuova directura da RTR.
4: Ella è semplicemente stata la Mildra.
3: A menià ir Vincenzo Augustin, president de la SRGR, ci des stat intrecià ferma in il procés de recrutazion i decisión. I la Meldra, que n'hi haut RV, son vaira bain. Forza senza CV, laut. Per ciai, de più de Simona Caminada, i ciacela vo per V, auditurs i auditures, dal daini la prossima mezz'ora.
0: RTR, informativ, e divertente.
3: Mes nom, Livio Fofa, se già vi un buon dì.

0: cumpignaume in tuc quels ons.
1: I ben botala tüf fe pel Mainster de Journalism i queltala a porta pro RTR.
0: Io sono cascida sia che strigen su selva di avai enciden romancia mia carriera giornalistica. Lanciata era quei tiela quotidiana, a sventer, scopo sveis dec, gleit ja schon tir RTR cun in practicum, io avai en priu de fa televisione tir RTR.
1: As ultim sonza le lor laura in differentes funcions pro SRF, l'ultim a Roma, sco corrispondenta da l'Italia. Io so appunto al retuarn in grigiun in patria. In ulia be per nus müdera alc, din per se per vu.
0: RTR fa una buona lavora dei tir del publicum che vese lieu. Io vai idees, io vai visions che non sven fa. È un pifetch quai, quales les aber usa bo schon tradì. Io les è venì in quella casa, io les cincià a tadlà, c'è che las collaboraturas vesen, a co els se metten avon e da fanias program è un pistretch pel publicum, io les i en discussione con il pubblico non stuen resta ad essere la voce e il nome della SRG SSRL Grigiun RTR ha una grande importanza e per una generazione futura, ma per questo non si dice sta da tir del pubblico e non sa mai essere a vonda da tir del pubblico.
1: E qua farà la per voi insembl con nu. Simona Caminada ci sorpiglierà a primi di settembre se uffici con direttura da RTR. Tutto il discorso con ella c'è tauter online su rtr.ch. E a proposito Simona Caminada, ossa tala dal daini era moisce con c'è blers da vu, tala che non c'era un almeldar, donta ci non saven, forza fini nostra, ciccia ella is almain qui pro RTR dal 2005, alla ne per registrare al terz top pop romance. Simona Caminada, con Tuarna, o

0: reporter in venderdì a Banura e in pack moment dal line allora questa classica qui. The Cure, Friday I'm in Love, avant però le novitats con Florian Mann.
1: La radunanza comunale da Zernez ha approvato il quinto annuale del 2025, quella sera con un plus di abbonamento 880 mili francs. Plinuan è venuto a liberare una nuova legge di guardare il fatto di sepolture e santeri, quella armonizzata le leggi di Sush e della Vin con le leggi di Zernez. Antonio Platz, mide del giornalismo nel settore del turismo, serpia il posto di direttore di Valposchiavo Turismo. Durante 24 ore ha il Puschlavin manato la Gazzetta e Mnile il Grigione Italiano. Il presidente ucraino propone a Vladimir Putin un incontro personale per discutere una possibile fine della guerra. Volodymyr Zelensky propone alla Svizzera, la Turchia o ben un paese del mondo arabo scogliò per si incontrare.
0: La meteo. Ja, dis, cogi des, l'emna passata passa 30 gradi, oz, nai, finio, sin 1600 meters, also normal, non es quai. Ma, la buona noa, i vegn milder. Schon a banura, vegni vi più sütti, durante il dis, vanescen las nuvlas vi più, e se ci può dar qua e là, eram un pa sulai, al da più, io las valz del süd. Il istes, bec un t-shirt, nu jesi a zorcia, un pullover, o una jacchina, se poi dovrer, pro temperaturas maximales, oz, tanter 14 gradi in engedina. Nata e de Schnof a Quaira.
2: Vias e traffic.
0: Ae da Naifsus aaz, si scelta ci desde far quint actual, mainch, cun Naifsum via, si zavaso da spas del Giulia, Bernina, Forcola di Livigno, Alvra, ier Zurel Flöla. Fatz, attenzion e buon viadi. Forza, non altro, lo dico da er buonas nuos per nostra nazionale svizzera da Balabè e Brelembolo può finalmente far viadi anti Stati Uniti, se funziona, con ses visum e già imprendaini, ora tutta quella storia c'è per gudogner contro la burocrazia dei Stati Uniti, dovrà da fatta nos smeldere a te chance, da più che non ha un minuto.
2: RTR, da luz per vus.
0: Giovi Jadel, un buon sgol ai Stati Uniti e a voi un buon sgol ai questi di e a noi tra questi di. La fin demnes davanti ci desvenderdi

as fin de lunch de vent. Ciao tema tu na na na, meiner Konfusion.

0: cha da fer cun cartolina.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vossa potia dal vic en la regiun.
0: Partenza fulminanta da Vendelin Cabernarda, Lionge Godagna in runda un dudes bons, l'invetter counts ci da Oz, bundi, Sar Vendelin.
3: Bindi, insieme.
0: Sar Vendelin, ja sa, el is un grand fan da Balapé, in un emna, el schon in pleine vigur. Quo is, lesio un grand tog da vent, e da rai l'ora è riuscita un cusurare, is mince tante difficoltà, za ciutur quasiosi li stess. Zalegral sul campionati?
3: Ja, ja, se legro fech, ko interessant, bra, la Svizzera, del Autos Jux. Ko fe interessant, ja.
0: Ci deso se bler più grand in tre paese, ci da zur centius, 48 quadras, dai aspetz, cel vez in pa in più critic o dice il simple mind, no, ja, ma legro se ci ci ci vein.
3: Oh, ja, fe bi chi fan in tre tiaras, il donne chi fan i sprezzi smegnauls.
0: Also per Tickets maniael, ha?
3: Ja, yeah, exakt.
0: Ich löwe so studieren da dir via.
3: Ma na, jetzt bugrat, aber ich habe halt eine Konkurrenz, forse gut ogni im Biet.
0: Hai, oder ich löwe quasi lo storia c'è no dal Daniel Lorena mo van la zot, sco quest fans ant il stadion da at stakes ci polonir gratuita mainz 14.000 fans ci polonir la gratuita mainz chütter zius per chai qua dal nine in pack vo mind so Vendelin noi in runda duai Natalia Weber sera qui a
4: buondì ser Vendelin
3: bendì Natalia bendì
0: line vetter co ci va oz ha el pront
3: ne è pront
0: un minut da venda dosse la nuova direttura da RTR Laura actual mainz a Roma.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: Simona Caminades, la prima direttura dell'istoria di RTR.
3: Yeah.
4: Us?
0: L'ensemble E ci fa quest'anno al premio di cultura Grigion.
3: No.
4: Giusto.
0: L'Uffizio federale di cultura sottostà al Departamento dell'Intern da Elisabeth Bohm Schneider.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: Al Cuslier des Stanz Daniel Josic, müde dal Pirti Sozialdemokratik pro al Pirti Liberaldemokratik.
3: No.
4: Giusto.
0: Al Piz Vilan es più at col Piz del Calanda.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Duai Taliaunzion oz al mezzfinal del turnier de tennis Roland Garros a Paris.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: Al Chantun Grigion a un bainte sias contribuzions per chauns de protezion.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Burgdorf, jol Chantun Berna più mein listes blers abitauns colion.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Al Chantadur della band di Erzte a nom Campino.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Pro la Festa Federale da Tir ci comenza oz da fai quint. Pro la Festa Federale da Tir ci comenza oz da fai quint con circa 100.000 tregants e tregantas.
3: No.
4: Questo è corretto. Ci sono visitators, ci sono 100.000 e var 36.000 tregants e tregantas. Buonissimo.
0: El, Valer, a Sieter? Valer, a Trar?
3: No, no, io non posso dire, no.
0: Meglio. Ok. Avrà aiuto forse con volontari, credo ci da, erano 5.000 volontari sdovni.
4: Incredibile.
0: Summas immense. Er qua in Uglia?
3: Ma io levo lì con mia classe, abbiamo la buprema.
0: Ah, ok. Ah, qua yeah. Dai, era la possibilità. Dai, c'è una concorrenza, ci si può annunciare per ir con le classi.
3: Yeah, mi ci sto mai con le case buio.
0: Ah, ok. Natalia, tira bilanci?
4: Hai, una spettacolo weinse fate una de più wessen senche druvo. Io no. Bestie per seis korrekte se seit wessen druvo in runde dues.
0: Ai, ai, ai. Vendelin, ich eba
3: Ego panoce.
0: No, no, ma dudes, oh, also da atres no joan duai dits per gudonier dudes.
4: Troppi.
0: Ed es simplemente c'è un paincia Burgdorf, il centum Berna, per esempio, questo è 17.000 abitants. Also jetzt bleibt im Grund Schko Lyon. Ich al Chantadur della Band di Ärzte non hanno Campino, quasi quella di Totenhosen, di per sé Sebastian Krumbige. Quel festeggiato al 60° anniversario, da più di quelli allora in buon tre quarti d'ora. Vendelin, grazie Fitch per la partecipazione.
3: Yeah, grazie a voi.
0: E di un buon campionato mondiale, Blair Plagiar. Yeah. Sediamo io in Svizzera, si scelgo che non si giovi già in qua. E niente in altre ada. Arrivair.
3: Adieu.
2: Il Kikerisis. Presentata folk, vostra bottiglia dal Vic e la regione.

0: Ah, la febbre da Valla Pequella cresce da di per di in un'emna Saint-Jean ci ha guadagnato o ci ha dato in pari prol io d'avertura dal campionato mondiale da Valla Pequella 26. Da i da stadions da Valla Pequella qui smont ci sono cult ci ha un pro fans da Valla Pequella status da cult come per esempio al Wembley a Londra Maracanã a Rio o era il stadion da Zaz Takes a Mexico City. E là non abbe le in Jovia a lieu d'avertura del campionato mondiale 2026, là a er fat Diego Armando Maradona avant curantons al gol del centiner. E
1: la tira Maradona, lo marca andò, pisa la pelota Maradona, arranca per la brecha il segno del football mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, segno, segno, segno,
0: es solo incredibile in giù c'è veo triploro la mezza squadra inglese e l'ultim fat amo al gol e son quella iada ier questa iada cizzeraunen in quel stadion legendar personas ci nu pain nulla per lur plazas quest una storia c'è s'es origina von 60 anni e ci a gridantà l'ultim temp la FIFA. Curce il stadion da Aztecs a Mexico City a nempe schnunir a fabricià a fin l'on 1966 venim pa in pa pax raps e per quai unas gestionaris ilora cercià i vendu milis da plazas a privats ci han paia in bel import cul in promisciun non ha un tino vons entrada libra per tot as arrangiamaints, vuol dire fin l'on 2066. E con quai vaglia quiston, quistin promission er pel campionati mundial 2026. Contro quai allora la FIFA chiusa, judis mexicans hanno però decis quest 14.000 sets da spettatori e spettatoras polen ir a chuter gratuitamente 5 jeus del campionati mundial ci sarà un antil stadion das Aztecs. La FIFA asa do sta ha però pers. Al don finanzial non surpiglia naturalmente la FIFA quella sto non surtor as gestionaris del stadion ci non vendit nulla alla FIFA da to quisquia quast var 45 milions francs. Due facits da questa storia. Stata una fitch buona investizione in quella ada, si sa città a sprech, si sa paia per un bigliet. Facit numero due, contrats valien. Mince taunt da fatta per la FIFA.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Zernetza po vil quind annual. Val Poschiava Turismo sovegn in nov direktur ed il di cumenza grigia bletsch ils nivels se schlienen il de curs del di. Il esoccia al microfon e Florian Mon, bien di. La radunanza comunale de Zernez ha approvato il quinto annual del 2025, quel sera con un plus de bunamen 880 mili francs. La radunanza ha plinavante deliberato una nuova legge de var dels fatti de sepoltura e santeri, quella armonizzasse le vecchie leggi delle frazioni de Souche e de Levin con quella de Zernez. Deciso definitivamente de var la legge venne il 27 de settembre all'urna. Antonio Platz mide dal giornalismo nel settore del turismo e sorpiglia il posto di direttore di Val Poschiava Turismo, quel comunicazione l'organizzazione turistica. Durante 24 ore il Puschlevin manà la Gazzetta Emnile il Grigione Italiano. Platz suonde a Thomas Fries, che sta stiers dusons en uffizi. A Burgdorf e nel Tentun Bern a Brigia questa notte il biglietto della stazione di tren blessats nei Abitda a confermare la polizia tentunale in vers l'agentura Kisten SDA. Il fieu sei sotto controllo, il motivo per il fieu neanche bitien genuscent. L'incap nei energien influenzas in l'orari del tren a dit in a pladadra delle vie fiers federales tot ils trens cruzeschen tenor plan. La Chambre Grande del Parlamento americano ha approvato ulteriore sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concret vai per 1 miliardo di dollari subvenzioni e fino ad 8 miliardi di crediti per Kiev. Plinuant en planizzate sanzioni severe incontro il settore de finanze, dieli ad incontro l'industria de miniere della Russia. Erintins Republikans an sustenier il nov paket, erische la partide refusesche ulterior sustegn. Sco proxim stoil senat decider, isco ultim po il president amerikan Donald Trump ang exprimer in veto. Il Stati Uniti dell'America alzano il squitch sin la Cuba, quoi con imponer sanzioni contro il presidente cuban Miguel Díaz-Canel. Concret, einins blocca parte della facoltà del presidente ad sia famiglia, comunicesce il Ministero dell'Exterior americano. Miguel Díaz-Canel ha reagito in les reiz sociales ed ha scritto che la regenza americana agisce in modo aggressivo e che venia a sadustar. La Cuba patesce da una mancanza di carburante e di problemi con la rete di elettricità, provvide la bloccata di import di eli entrasse agli Stati Uniti. De corca la balena Timi e crepada ne era vinevant bec clair, in gruppo di esperti ed esperte san terminale l'eximinazione del cadavere e del Danemark. Zai bec cetable surres ed erano gli insobiecti esters, sco reiz de Pestiar e nel Magun ha detto in biologa partecipata all'obduzione. Claire dentant che Timi era in famele, tra le prime observazioni supponivens anche in giovane maschel. Sco proxim pass vengono prove del tessi intercurides, risultati spettien in dentant Pieren Plersmais. La corsa de Formula 1 a Las Vegas resta vinnevant parte della stagione regolare. Il contratto per corses in la città americana sei veni prolungato per 10 giorni, come dice il presidente della Formula 1. La corsa sei etablita in taifer kurz tempo sco top destinazione. In il primis 3 giorni la Formula 1 crea una svolta economica da 3,2 miliardi di dollari per la regione. La prossima corsa a Las Vegas è il 25 novembre 2026. Ed in la terza Liga regionale di Balapè ha il CB Lumnezia perso contro la seconda equipa di Quera 97, quoi con 0-4. Usi al club di Quera scorsa nil ritardo nel Lumnezianzi in 2 punti e si chiata vine avanti nel 10° rang della tabella giust sur il strich.
0: La meteo.
2: Il dì comincia grigia bleci plova per part fermamein il confin de neuf, so sbasa sin 1700 fin 2200 metri sur mar. E nel decurs del dì so schlien ils nivels per part di dat fasas solives e plova bepli sporadica main. E la regione quere dati fine 19 grazie in sozelva 16 e l'engedina 8 14 ed il picciaut esiede nel mesauc con 24 grazie. La sonda comincia con nivels ed in zig plievdia, il suentermens di splendura per parte del Sulei. La domenica dati in grande parte del centun Sulei, le temperature vanno in zig in si, sin fine 23 gradi a quera.
1: Vias e traffic.
2: Con noi vesi de frequenzi nel spazio del Gioia, Bernina, Focola di Livigno, Alvra e Flöle.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Id es las otis es. La nomlich al stets prenomsko al plü grand komponist zu dein scheint dann per as wes hitz cha pü a mein minchen genosche iats fisch die schatz es 60 anniversari. Sebastian Krumbiegel. Al nom nus dis forza nulla sia musica Kenny schaut però con garanzia. Wie El sta ein Center la prossima mezz'ora qui a Pronu Mesnom Livio Foffa. Flott ci avu passantavat questa banura insieme al connu. Gevisch un bundi
0: RTR. Unique.

musica ci nos dal da mincia di in til radio. Giorgianna Simon, passanim con Sommer e Vit. E con wine operas classiches. 1979. Un ulterior hit, grand hit, das Bee Gees. Fins in Plaza Duai in Svizzera, Tragedy.

0: Millionär.
1: Il chantador di Prinzen, che non vuol dire qui con Millionär, be un da Blairs grandi hits da des fischte di Schatzi. 60 anniversari, nempe Sebastian Krumbiegel. I di da oz amo in ulterior chantador, ci hai schon teni hits numero 1 per noi in Svizzera, ci fischte di Schatzi. 5 avel, da più di quelli, allora, tanto le ottime hits, i las nuove. RTL.

0: in vendri a benur di stalla sotto i mezz. Florian Mon, quella strada più importante sono i tanzi da queste ore.
1: La radunanza comunale da Zernez ha approvato il quinto annuale del 2025, quel sera con un plus da buonamente 880 mila francs. Plinovant è venuto di liberare una nuova legge da guardare il fatto delle sepolture e santeri, quella armonizzata le leggi da Susce della Vin con la legge da Zernez. Antonio Platz mide dal giornalismo e nel settore del turismo e sorprende il posto da direttore di Valposchiavo Turismo. Durante 24 ore il Puschlevin manà la Gazzetta Emnil il Grigione Italiano. La Chambre Grande del Parlamento americano ha approvato ulteriore sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concret vai per 1 miliardo di dollari sovvenzioni e fino a 12 miliardi per crediti. Sco proxim sto il Senat decider.
0: La meteo. Speresche vun unes nits molts als kun ir laurer jau schon ma os veni melder punto tem schon banura veni vi pü süti durant al dis vanesche las nüvlas vi pü i si ci po dar qua e la als eramo un pa sulai al da pü io las vals del süti li stes be kun t-shirt nu jesi an sorcia un pullover e akina za poi dovrer pro temperaturas maximala stantor 14 gradi in engiadinata i desnov a quaira
2: vias e traffic.
0: Ier sulas vias ciuti sonore in tacal melder sul Flüela e sul Giulia non esi più da far quint con knives in via, però idamo d'una pass in gici des Alp, per example al Bernina, Forcola di Livigno, ier Alvra, là es da far quint con knives in via. Fat attenzione i bumbiadi. Co tuna nasons non ha un tapervu, alzo musical mainch. Forza, ishe?
3: Come on, come on! Feel it, feel it! Feel the vibration!
0: Tuna, in bain, sto dice Bobo, non espero Bobo? È stato un grandissimo hit. Per nu in Svizzera, sul plazzo 1 della parada dei hits. Ma sautamo, da ciccio qui sto che es? La risposta, dai, amo, avanti, da snuff.
4: RTR. Unique.

0: grandischem Hit de Eros Ramazzotti insieme con Tina Turner. Ossa, mit einem però in pein Stil de Musica, come si dir? In un isla roba da Minciun, in Stil de Musica ci se sto. Ma di già ne ha da Zalascharaint. Ci toni c'ha l'ensemble E suona e con questi stons a questo ensemble si è fatto un nome sulle sconfine grigiuns. L'Uffizio Federale della Cultura si dà minchon al premio della musica svizzera e un dei vengiadri quest'anno è appunto l'ensemble grigiun E ci fa dopo 25 anni musica contemporanea ed è un dei più importanti premi della musica del nostro paese, quello di questo Uffizio della Cultura e c'è la flautista dell'ensemble E, Riccardo Caflige, nu era il primo bot nulla buona da creare ci tocca per i vengiadri.
1: Io avevo creduto vai proprio scopo c'è il significato qua, quello per cui manager del nostro ensemble dice hey, wow, sai quei più grandi premi che si servono in Svizzera, lo AMC a te realizzare, questa è una sorpresa.
0: Ah, di non dare a conoscenza di per sé il raps al premio e sdotà con 40.000 francs. C'hai, ci capita preciso con questo raps, non può Riccardo Caflige a dire, ma questo fa un bene, c'è l'ensemble, ti può dover bene da quai è la flautista per Joasa.
1: Il budget è di una scarsa. Quei non dice il lavoro che non si fa. Mince toc de tutte nor e de trana ures ed ures an tocca 15 e prons per fare la prima prova. Ose e si sigire si che quei date nus in polster per l'organizzazione, per la planizzazione dei prossimi concerti e si che in servini tic flat.
0: Cura ci dà a sprossam concert dall'ensemble E quai nu lea Riccardo Caflige mo tradir, ma una data e sicura fixa a 19 de settembre a Losanna, curcia l'ensemble E podrà il loro incontro al premi de musica svizzer. Sono i daini del stil de musica, restain in un certain in grigiun, questo esempio è 77 Bombay Street. Dalla Tunjasha, Mount Everest.

RTR in 9 minutes in das nuove Sauat, da Ciccia Quisch, grandischem Hit des Anzen und Aunt, es statt. Come on, come on! Feel it, feel it! Feel the vibration! Also nur Ella, die passiert Rapunzel, Aunt, oh, come on, come on! Ein bisschen più grand Hit. Der Dünn, Ciccia, comincia Schko Rapunzel. Ci dispara statt Model per Calvin Klein. Er compra giunts, al faccio conoscenza, scocciza tu che è in quella iada per un retro punz. Ozindì, il però famous per tutto il teatro. Nempe per un des più concienz, i ben paiaz stars da Hollywood, da nostro tempo e da sia generazione. Oz fisce gesso, se 55 anni anniversari, nempe Mark Wahlberg. Ozindì, la rumpi concienz per i da film sco Boogie Nights, Departed, Ted o The Fighter, co per vida sia musica, ma comincia a tot con musica, e in quella ada non se nomnen al mo consens retno, Mark Wahlberg, din per sé Marky Mark. E oz festeggiato la punta se cinque anni cinghiava l'anniversario, e qui non è l'unico hit, ce la teniamo più, per esempio, era un ensemble con Prince Idol Joe, United. E quel da kleini ossa is ricordain, vide del, vide sia carriera musicale e vide sbunz ons non aunter. Qui Sprint Title Jones con Marky Mark. United.

Algordanzas vidas bunzans non aunta. Prince Edel Jones Emel con Marky Mark, respectivamente Mark Wahlberg. Ci fiste già schatzes. 55 anni all'anniversario, non resta in pro musica da rap. E se sto proprio tu nel rap, le liriche sono alles.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il Grischun premiesce lavurs de matura excellentes e val po schiavo turismo survegn in nov direktur. Ielas nov al microfone Florian Mon, bendi. Il Centum Grischun ha un dra treis lavurs de matura davart la diversitat linguistica. Il premi doi promover la plurilinguitat del Centum e vegne surda mincion a lavurs de maturitat excellentes. Tots treis premis en vegnit surdats a scolares che finescen il gimnasi a Quera. L'emprim premi va in un lavur che analisa il dialect tudest de Samignun, che il sullet dialect tudest bec aleman della Svizzera. Plinavant en venit un draz dus carnet trilings, in che sustegne famiglias can persin ufant steile, ed in che gide a cepir et interpretar els scrafiz vide las chiasas della Val Müstair. Antonio Platz mide del giornalism en il sector del turism e surpe il post de director de Valposchiavo Turismo, quae comunicesce l'organizzazione turistica. Durant 24 onza il puschlevin manale gazette emnile il Grigione Italiano. Platz suende a Thomas Fries, che sta stiars dusonze in uffici. La Chambre Grande del Parlamento americano ha approvato ulteriore sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concret va per 1 miliardo di dollari sovvenzioni a fine 8 miliardi per crediti. Plinuant en planizzate sanzioni severe contro il settore di finanze edili ed contro l'industria di miniere della Russia. Erentins Republicans han sostegni il nuovo pacchetto. Scella partita refusesce ulteriore sostegno. Sco proxim stol senat decider e sco ultim poi il presidente americano Donald Trump bank exprimer in veto.
0: La meteo.
2: Il dì comincia grigia bleci, plova per part ferma ma in alcun fin de neuf e ter 1700 fin 2200 metri sul mar. En il decurs del dì se schlien ils nivels per parte di dat fases solives e plova ben pli sporadica main. En la regione de Quera dati fine 19 grads ed il plicciaut esi en il mesauc con 24 grads. La sonda comincia con nivels ed in zig plievge, il suentrum di splendura per parte del solei. La domenica dati in grandes parts del centun solei e le temperature van zig en si, sin fine 23 grads a Quera.
0: Vias e traffic.
2: Con 9 esi de quintassi nel pastel Bernina e focola di Livigno.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La plövia va, an solai vein nu restein e saludain che svende di avau mezzi o sa eramo a question dormin pa in più lönc, ci ven ir fira e ci un fat o do ci fa un oz la punt e ci sun scegliavo stazim pa in più lönc i letz. Hai, ma auto man cantà un mantun oz a benura, ma flotte ci ossa dalla partida, allegra manci.
1: RTR, informativ e divertente.

0: Ray Garvey con Halo in un design. Sinceras gratulazioni.
1: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: I bel didodots eini chif schon in eada inscrit. Gratulazions per duas jubilaras. Per l'una es quai Diana Andrea a Friburg. Ella festeggia oz ses 54avel anniversari. Il 70avel festeggia a Stierva Andrea Töni. Quai es las duas gratulazions schon in chif pel didodots es cinc de iun. Cici gratulescia a vu. E con c'è musica ci fa un piacere a voi, dai clai, davent delle dudas e mezzi. Io so la possibilità di andare tras un'ulteriore gratulazione. Al numero di telefono non ha smuda. L'età del jubilar e della jubilara forte John, per un nome, 0800 20 25 30. Se vuoi conoscere di un 58 anniversari e ci volesse gratulare live via radio. 0800 20 25 30.

0: Si da dal nom Kleinstein, il rosa sai, e se va in Samignun. E da là...
1: La Cuppina. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. bognoengiadina.ch
0: E appunto da là telefona appunto a Valeria Kleinstein da Samignun. Buondì, donna Valeria.
2: Buondì.
0: Donna Valeria, ci gratulesh lela.
2: E lei gratulare a me sba per vin Schweizer de Saint per 64 aver anniversari e di avvisare blera sentai fortuna e di torna la vita in Papa Pacific.
0: Ah, perciò hai la duna stressa?
2: Ma mi fai un stress, sì.
0: Ma buon, non sa la mia nonna da stress, e la ora mia nonna e do a poli l'ora ira anche la meritata pensione. Ella non sa fa pisers c'è il bab, cur c'è il vani ad in pensione, c'è la urta il maunca e c'è non sa l'ora più c'è tor per maunz.
2: No,
0: alla duna c'è da fare. Alla duna c'è da fare. Donna Valeria, dai, eravamo un po' festa, vien la orda Samignun, vala a Sens, per fare un viva con bab, mangiare un po' tuarte con bab, o spostato qua su un domau, una domenica?
2: No, questa sera è venuta.
0: Ah, e allora dai, questa sera tuarte e festa per il 64 aval del vin Schweizer. Donna Valeria, alla dottorare in canister benzina, no, qua nulla, eh?
2: No.
0: Basta. Io già vi a Sesbap e tutti questi anni anniversari un bellissimo di da festa e in Sesnom ci fa l'ora al Bap eramo un pacchettino con la cupala e blers buones robas da RTR. Grazie Fitch, donna Valeria. Arrivai, risaluti in Samignun.
2: Grazie.

0: Prima da Kino?
1: Buona domanda. In non es in Ciuschelunch. Ah, il film de Ewige Liebe ci vaven fat con Luca Henni, quel son istede a guardire.
0: Okay. Allora, se vuoi auti ente Kino? E allora, asti anche per essa.
1: Hai, Kino tutto fa speziell, nabe Kino in una sele stüre, ma bein Kino sot ciel aviert. Il Kino, il Kino Open Air de Cuira, es quistander cio, sulla Plaza Arcas de Cuira, e oz doque da guadagnirter me duas bigliets, e eno disgnienche ce film ce vos stais ir a guardir, vos potai simplemente decider svesse ce nunce vesse svuglia.
0: Oh, cool, ha? Quai, esundo te stemas, e allora, sco mince venderdi al Grazia Fitch.
1: Beh, precisce, vos volais in Ingrid cera qualcun lura stais esser pronts zivelas desch, pudais telefonir, Ingrid cera qualcun e nostra metanz lura in vos nom, però sin nos custs in püschel flurs.
0: Nei, also, ma desi lura schonamo da wunders, ningun nu les dir adix in cun grazia fitch.
1: Lura fisco in trist mond.
0: E lura fisco in trist mond in triste Svizzera maunce. Dapü, da tot quai emo blerun dapü in pac moment con Natalia Weber, da mia parte si stat quai, mes nom Livia Foffa. In avant bundi vet mein con RTR statt mein ihr Zeilen so regnes.

A voce svelde già aspetta la prossima fin d'effine su nous. Enz, c'è pure eins per allora giudair duas dislibers, gnainz us enci po la dura diren quist venderdi. RTR es fa oz compagnia, es gevus in bel ins mezzdi, per vus us al microfon Natalia Weber. Buondi!

Natascha con Nadisna. Di per di es imple il jackpot del Cecciosas, oz pudain se già giuvir der super zatente francs. Es un plein buon der ce propostes, ce vus weiss oz pront per me. Nus giuvains in 3 minuts e vainc.

0: La singola attuale da One Republic, Need Your Love, Nus Giovains.
1: Che chausas! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Anche il jackpot è ricevuto in bons in valore di 70 francs, qui sono ils chavazzins.
2: La chausa da se girtat. La chausa va bene in una direzione. La chausa viene da tempo a tempo mi dà da or.
0: Stübge Wein, ich habe eine gute Idee, der Telefon al 0800-20-25-30 provi la fortuna, ci so, forse ci guadagnais oz in venderdi un bon in valore di 70 francs. 0800-20-25-30, nus provans con la prima proposta. Erte a Natalia, buon dì, ci sei il telefon.
3: Ja, bien dì, che ho even seen de su rein.
0: Allegra, Wein.
3: Ja, un po' vol cul stets a fiuc.
0: Il stütze fö. Mm-hmm. Dos giurezza, va bene in una direzione, el vol stütze il fö, e quella so de rimplazir col temp. Ma il stütze fö nu cercain so zum displeja. Grazie per il telefon, bel di, adia. Nus provains in avent, erter Natalia, buon di.
4: Buon di, carita, che stava.
0: Dona Rita, con c'è provla?
4: Io di, il cermelder.
0: Aha, quel ci annuncia l'allarme de feu, ha?
4: Sì, sì.
0: L'allarme de feu er quel. Vain se metter sulla lista er quel nucer chains. Bel di, adia. Na, in non es ne allarme de feu, ne stütze feu. C'è puresque l'ora esser 0800-20-25-30 gugent ence prover de guadagnir ils bons. Il telefon sclinge. RTR, buon dì, ci è il telefon.
5: Buon dì, qui Giovanna Molinaro dal Chiava.
0: Dona Giovanna, con c'è provla?
5: Vai a pensare alla batteria, ci dice anche loro, giù ci si mette in una batteria, che si mette in una delle stesse vaste, e tanto tempo, che ci deve essere da
0: beh, preciso, che c'è le svede, trovi una nuova, eh? La batteria, direttamente sulla lista, Dona Giovanna, displeja. Stimmt, dann sind wir in der Wende. Grazie per telefono ed un bel di. Adia.
5: Arrivai.
0: E du sei. Rivainza, ter la prossima proposta. Usa sclingen ils telefons. RTR, buon dì, ci eslender vi.
6: Buon dì, che vai Amanda Belli, da sto goi.
0: Don Amanda, si è proposta.
6: Io ho fatto ciao la... Also, la raula da pupi da tigne casa.
0: Mm-hmm, la rola del palperi de c'è de feu, ha?
6: Yeah.
0: Mm-hmm. Quel de displegiai vel mangi de scriver su, nu cercia in zots nerne. Yeah. Grazie per il telefon. Adia. E rosci arrivans ter l'ultima proposta. Terce ciosas, buon di.
7: De bien dico e duf de su rein.
0: Allegra.
7: Io dico la cazzola de sac.
0: La lampa de mem o la luz de gilofa, ha?
7: Yeah.
0: Luz in una direzione, dopo in differenti varianti, dos giurezze e so 30 rand de müder ora c'è la rumpa, forse, ha? La luz de gilofa, yeah. Nu cercians yeah. Però, Doni Melde. Grazie a tutti.
7: Bel
0: di,
7: adia. Ciao, adia.
0: E rosce vainze nostre 5 proposte, che vuol dire de mem, giuvainze per 100 francs.
1: C'è Chausas, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

Un classicer tagliem del 1966, Adriano Celentano, il ragazzo del Via Gluck. In 5 minuti is les 10 ed in 20 dicevo les 10 is a temp per dir grazie fitch. Se vous êtes ergogente, dire una volta del ciò con un grazie fitch, ma in una forma un po' in più speciale con armi il mangio. Lo resta è usare stirlender vi, forse ce vous êtes als furtinus.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Grischun premiesce la vurs de matura excellentes ed il Parlament american vuol sustegnar pli fech l'Ukraina. Ellas dies al microfon e Florian Mon, bendi. Il Centum Grischun ha undrà treis la vurs de matura de var la diversitat linguistica. Il premi doi promover la plurilinguitat del Centun vegn sordà a minchon a lavurs de maturitat excellentes. Tots treis premis en vegnit sordats a scolares che fineschen il gimnasi a Quira. L'emprem premi va d'ina lavur ca analisa il dialect tudest de Samignun, quel sulet dialect tudest bec aleman de la Svizra. Plinavant en vegnides undradas dus carnets trilings, in che sostegne famiglias can persi nu fan steile ed in che gida cepir et interpretar els sgraffiz vi de las chiasas de la Val Müstair. La Chambre Gronde del Parlament American ha approvà ulterior sostegn per l'Ucraina e nova sanctions contra la Russia. Concret vai per in 1 miliard $ subvenzions a fine 8 miliard $ per credits. Plinavant den planisadas sanctions severas in contra il sectors de finanzas e dieli ed e contra l'industria de minieras de la Russia. Erentins republicans han sustegni il nov paquet, malgrà che la partida refusesce ulterior sustegn. Sco proxim stol Senat decider e sco ultim poi il president american Donald Trump ang exprimer in veto. In Australia han las autoritats tietà ina traccia illegale de Cacarlacas, sco che il Ministerio dell'Ambiente comunicesce ein ins tietà passa 100.000 animals en la valetta de radunt 112.000 francs, quae è in record. Tantra autor ein ins tietà Cacarlacas de Madagascar, che nu se gronda sco la palma maund in Kershi, plinavant Cacarlacas argentines, che venen duvrada sco paval per reptilias. L'Australia ha fet severas leges per proteggere la diversità biologica del continent.
0: La meteo.
2: En el decurs del dì se schlien ils nivels per par de didat fase sulle ives i plove be sporadica main. En la region de Quira dati fine 19 grads. Il sonde comincia con nivels ed in zig plievge, il sventer med di splendura per par del sulei. La domenica dati in grandes parte del centun sulei, le temperature van in zig in si, sin fine 23 grads a Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di... Mes Radio.
3: Ed è per Gilina da Tocquistas Cacarlacas e speresce a vus nuvoque usciemen nusens dedicazas da qualciosa bger più bel cu Cacarlacas. Venderdi es adüne un buon moment per s'ingrazieter qualciun. Ed usce in belir giusta la fin defna. E rots podais us queder chofer dir grazie ficio qualciun e quei tuot simpel via RTR cun la sci regaler flurs. Se vous êtes esgugente ferque, l'ora spudais annunciar in pochs minuts. Al microfon per vous, Natalia Weber. Je vous un bon dia.

0: Nova musica da Niklas con Lonely Heart di Disles Digedudes.
1: RTR regala per vos in grazia Fitch.
0: Hai, ci volavas vos già lungi notte dir grazia Fitch. Grazia per giudere in urt, grazia per portare cese le commissions, grazia per tedler tiers, grazia per ciurire il giat durante le vacanze. Hai dir grazia spoglia proprio per usce bger e ers in usce differentes vies. Una opzione fis appunto da dir grazia via RTR. E se vous voulez coffer, loro podais vos usa telefonere me al 0800 20 25 30. Dir grazie fitch live al radio RTR e nostra metteins loro alle persone ci surveng vos grazie fitch e rentsche un püschel flurs. Se vous esses gugent, de dir grazie fitch de un telefon 0800 20 25 30.

0: you shall.
1: Of Monsters and Men, Little Talks. Un giun telefon per il grazcia Fitch. Que vuol dir? Che nus non ingrazciains oz via radio, ma es un giurisme che vus s'ingrazciais lor simplemeins uscieter les persunas. Ingrazcier non es po me a vonde. A fradliuns, a genituurs, als i feins, als magisters, al postin, als chefs, als collaboratours. Simplemeins dir grazcia. Adjun. E minchun. Ed in caso che vous voleis una volta ingrescer a qualcun. Ora vent? Loro spudais us eren uns certe nus. Nus bilans gugent er incontr vossas annuncias pel grazia fitch pels prossims vendris per questa esirs in rtr.ch locetais us il formular. Loro telefonains nus a vus bilans il contact e loro fainse una surpresa a qualcun ci veis loro de survenir vos ingrescia meint. In 2 minuts les digemets edis grazie a tutti.

0: Il Gelender.
1: Presentat il Quinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Vencin de Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Quinoa.ch.
2: Nus vains oz duas teaters sistem sul program. Il Viturin Montatsch pudais er ozer cera guarder. La gruppa de teater sent in vida quista saira alles ocil drama in cinc acts veng muso in cese da scola. Ils biglietz custen per crescies 20 francs. Il otro teatro è l'ora quel de Sagon, in Asen per Tello, o quel teatro nom. L'Unione de Teatro Sagon s'allegra l'ora sin vostra visita a Intil Curcin a Spermont, la sera alle 8:30, e dentro la presentazione del teatro potrai sostenere ira giodair un appero.
0: Il Gelender.
1: Presentato il Quinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Vencin de Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Quinoa.ch.
2: Era se vai zero die idi sul Kornplatz e nas una plaza arcas cu che eva dit lo vedere quinto una pulente am displeje idi sul Kornplatz e precis qui is usr il tema scu fuse da dir de che una volta a kino zuat chel a viert scu vos es vöglia de dir a kino so chel a viert a cuira lore es il kino precis il giust per vos e pel kino de so ca duas biglietts per vos vos es podais svese lore decider c'è film che vous voulais ir a guardir. Quei non iso se c'è edis oz do quei biglietz per quella presentazione da me do quei biglietz per l'altra presentazione, na. E regala vous oz duas biglietz per quinoa per x una delle presentazioni de film. Se vous es sgugent quels, ne stai sus fer un guat otter, cuder un telefon a me al 0800 20 25 30.

0: Roxette fading like a flower. E non sei scusa che va a vus, ma me pira che quest'anno do que enorm jazz jubileums. Min cinci festaggia X un jubileum più grande o più piccen. E 30 rotter, esco quest'anno er il coro ovriu Danis Tavanasa. Els festaggia il bel jubileum de 20 anni. E qui con due concerts. Con me al telefono es la presidente del coro Daniela Hefti. Buondì, donna Daniela.
1: Bienvenue, Natalia.
0: Donna Daniela, questo fin d'efna festeggiais vus al jubileum con giusto due concerti, da mem saire e din domingia. Che dominescio o sa terela actuil, meinste las emozions? Il plagiar, che els concerti sono o sa lura, o totuna la nervositet?
1: Buona domanda. Ossa, al moment, dominescio il plagiar. Ma avevamo due o tre anni, era già piuttosto una grande nervosità, ci cioè dominavamo il programma con quella che era già una grande sfida. Ma alle prove di quest'anno hanno proprio sentito che il corso allegra e il piacere dominasse.
0: O se ci potete dire che siete pronti?
1: Noi speriamo che non siamo pronti, ad un po' meglio.
0: Allora, tenienza al spolo, sinceri al spolo pubblico, allora allegrir, se il programma è stato un po' una sfida, sinceri, potete allegrir questa fin d'efna?
1: Gli auditori aspettano un concerto con canzoni che non hanno mai cantato. Noi abbiamo voluto fare un concerto speciale per il jubileum, d'entonne in che va buso entro il trucchetto del coro vrio. Ma per cui abbiamo già componer apposta per quasi due concerti nuove canzoni di differenti componisti. Qui monta per gli auditori canzoni fece varianti. Scol.ci, specie gli auditori, io sono Campus Avis. Le giovani della nostra regione, con una dirigenza rilana che trovi, riesce in quel concerto enorme con una giovane borsa, ma che è il futuro della nuova generazione di camp. Per un concerto unico che rende la vigna totale.
0: Ah, è una proprio interessante, fa gusto venire a tedler. E la giusta è dita appunto creare nuove canzoni. Il motto del concerto è creare nuove e guardare anche l'avvenire. Ma che significa questo per il personale? Ma anche questo jubileum di 20 anni che ho avuto in questa vanasa?
1: Per me personalmente è un gran piacere di stare a cantare e con quel programma, con le nuove canzoni, di presentare col coro. Ma più di ammontare per me insomma il coro vivo entrare il coro e del canto a scelta di venire a cantare e venire il canto è un grande hobby ed io sono fatta ringraziare di essere parte di quel coro noi siamo in una cool compagnia ad un sviluppo entrare per quel venire grandioso noi stiamo facendo lessere scuole insieme ed io spero che il coro ha un grande futuro che non si viene animato di cantare e di prendere parte alla compagnia delle unioni.
0: Ed appunto.
1: Quello che poi rende.
0: Qui rende di stare la compagnia, di stare insieme, di avere buoni temi e appunto i buoni temi aspettano a erla fin d'efna in Sanda Saira, allora alle 8, in domenica Saira alle 5, due concerti in la chiesa di scuola Denise. Grazie mille Daniela Hefti, c'è un corto piglio tempo per noi per dare un corto avviso su questi concerti di jubileum e allora già vi una bella fin d'efna e buon successo dei concerti.
1: Grazie Fitch, ad un video a quella.
0: Grazie Fitch, addio.
1: Addio.

0: Hans Bengels con If She Knew What She Wants.
1: RTR Impuls.
0: Ed ora in questa effna vanno a podire un po' in viedi con l'impuls. L'impuls viene da Gianna Duschletta. Ci sarà quinta da sia viedi il Giorgia. Oz lo risultim sur dels umems cella alò in scontro.
2: Anton es la guida. Anton es l'om de la montagna. Un bab superbi ci quinta da sia figlia. Un bab superbi ci passainte tuad l'invierno sui co in queste tendas de militär in las montagnas del Caucasus. El conosce mince bösch, mince crap. El conosce mince via per ir in su, mince stürte per nir in giù. Per el es quist il paradis. Un paradis per i clito. Forse, c'è quist es l'ultim an, c'el surveni il permis de pa sentir col in viern. Forse, c'el stu turner in sia paiais. Forse, c'el veni intreciu in una guerra c'el non ome volia. Tasso es la cuginunza. Tasso es la buona orma da quist lö. Da stet lavurla in una cugina industriela. D'invierno fa la vacanza su co. Vacanzas, perché c'è la stu cuginer be per vardesch persunas. Lietsch puzzulente ci vo in tura in peda 250 lavorenz. Si estenza es el listes moment er la c'è da feci des part de la tenda in ocenus mangens estenz in compagnia. Intent che nus gustens sias creaziuns magicas, sias speises bunismas, udinsa scu cella guarda videos e ria e ria. Forsa, cella nus sainta isolida perce che nus nus avens discuorer cun ella. Forsa, cella nus senta ristretta, sico, in sia tenda de ce de fu. Gleb es la giudent, Gleb es l'om per tuat. El es quel ci spiele la sendas zieve ce que una via. E le squel ci gira e la nai fin ciò ci zuat per pisserir ce nu zigens una bella sauna ed una duscia ciuda. Forse c'è il giù delle slavurs monotones del spaler nai in plir benzin pur ter laina. Forse c'è quei giude da smancir c'è il stuvero turnir in un paese con un futuro incerto.
0: E tutti gli impulsi di Gianna Duschletta del Viedi e la Giorgia potete ascoltare su rtr.ch scu podcast.
1: Impulse.

Robin Linney con Love Me Not. In precis 5 minuti es les undes, lo da quelles prossimas novitets. Ci so, si do ince d'una novitets de Cacarlacas o si do osa un tema forse un po' più agreabel. Nus udins quell'ora de Florian Mon e es un l'ora zeve les novitets de Ciocoppervus.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Grischun premiesce le vus de matura excellentes ed il Parlament american vuol sostegnar plefec l'Ucraina. Il esendisch al microfon e Florian Mon. Bendi. Il Tientun Grischun ha undrà treis lavurs de matura davart la diversitat linguistica. Il premi doi promover la plurilinguitat del Tientun e vegn surdà minchion a lavurs de maturitat excellentes. L'emprem premi va din lavur ca analisa il dialect tudest de Samignun, quel sulet dialect tudest bec alemand de la Svizra. Plinuant en vegnits undrats dus carnets trilings, in che sostegne famiglias can persi nu fan steile ed in che gida cepir ed interpretar il sgraffiz vide las chiasas de la Val Müstair. En Svizzeren blers livels daue de leise flums actualmen fitch bas, come malgra la plievige de quest emne, come us an miserazions de l'Uffizio Federal d'Ambient, con sond pertutiaz seien il leide Constanz ed il leide Zug, en il leide Constanz ein ins percoistui adattar la navigazion. In sig auter so muss la situazion dels leis de fermade nel Grischun, quals vegnen regulats e la satiate nels livels dau actualmen sin in nivel normal, scola EVZ a dit en vers RTR. Pli bleres persunes in ides a Kino queston che l'on passa, que mussen las cifras provisoricas de l'Uffizio Federal de Statistica. En las emprimes 20 nemnes de l'on 2026 en radund 4,7 milions persunes stades en il Kino, quen radund 19 mili de pli che van di non. Arvon tot la vendiavlemne se stade fit buna cun 3 diades usci bleres visitaders e visitaders colon avant. La Chambre Gronda del Parlament americano ha approvato ulteriore sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concret vai per 1 miliardo di dollari subvenzioni e fino ad 8 miliardi per crediti. Plinuant den planisades sanzioni severe contro il settore de finanze e dieli ed contro l'industria de minieres della Russia. Erentins repubblicans an sostegno il nuovo pacchetto. Erische la partita refusesche ulterior sustegn. Sco proxim stoil Senat decider. E sco ultim poi il presidente american Donald Trump bank exprimer in veto.
0: La meteo.
2: En il decurs del di se schlien ils nivels per parte di dat fase sulle jives i plove be pli sporadica main. En la region de quere date fine 19 grads. Era la sonda comenza con nivels ed in zig plievge il suentamento di splendore per parte del soleil. La domenica date in grande parte del centun soleil, le temperature vanno in zig in si, sin fine 23 gradi a quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Questo fin d'effna comincia la festa federale di Tirun e veniamo in straminabel. Millis e millis persone ci radunano per questa festa a Cuira. E noi vogliamo voler sapere ce vuoi pensare da quel sport. Le risposte dopo questo scoprossimo per voi al microfono Natalia Weber. Buongiorno!

0: RTR in venderdì las 11:15. E durant un mais non es cura bella capitele grigiuna, ma bain la capitele del sport de Trier. A partir de dots fin als 5 de lull, allo a cura la festa federale de Trier. E nus vens volia saber del grigiun e la grigiuna es il Trier, tradizion, sport o simplemente fascinazion e trova qui, insomma, questa festa. Las rispostas dacque USA.
1: Iei in una festa con una lunga tradizione, ad insto interpretare quella a moda contemporanea, sportiva. L'engi la var da vostir militari che insleva trana il tiradurs e la popolazione per il combat militari che è bosci attuale. Ci non smarei in sulle circostanze mondiali, forse bene, per incontro è si oggi in un incontro sportivo con in background historisch ins letzte Jahr.
2: Das ist Leidenschaft. Und den Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre. Zusammenspiel zwischen der Mechanik vom Gewehr, Ballistik von Munition, Umwelt, Psyche und physisch und dann den Zehner treffen.
3: Fuss halt ein dünner Bärfahr, Bedeger, so man kann noch nicht mehr kaputt sein.
4: Die Faszination wie der Sport, der Trar ist. La Präzision, ci arriva der Tocker in der Scheibe, in lunga Distanz.
5: In diesem Sport, ci ne volbe Forza oder il Korb nan, vuole mental, col c'è.
6: Io credo che un weit piuttosto per me.
7: Prima va a prescere la città, a per l'altra la sua fa buoni risultati. Alla compagnia e principalmente.
8: Ma è. In fondo natürlich una grande relazione. Al poi ist sie che non ha mai un buon più ganz, weiß am mal.
9: Io sette il culo boys 90, wenn sie du un po' speiat, sa leger il da sita, buons resultats, ade putz collegs da staleu, a vene buona fiasta.
8: Es ist pro no der schon più tradition. Però certs clubs ist schon der più er sport.
10: Ja tatje radina sind sie nervös, zu tiger Kurve. Qual sind sie einfach Kurve, aber gar Jukoi. A Tirnus sind sie nervös. Sie war je per vini proprio Säurels. A sta, wieder Moment. A kuku ka fascinau mai, also si tai per mai 20% Technika, 80% ai lavoro mentale.
1: Per me è una visione, ja, fetch bugen, quei, per quei che in quel momento in setta, sanza fa nur d'auter. Ich bin pregulus in sette Kommunikation scharfe, ad instoppen der Cemo wieder quei, quei dat in buona contentienza senza fare un bir Resultat.
11: Ja, man es ist das Quest in Grund.
4: Naja, quei sind in Wart Bikins wohl mantene e Traditions.
8: Ah, das hat schon gedacht in bun Romanz spannend. Als ti fa plagiare mo.
1: Se capisce, è una grande riunione, è una festa popolare che riunisce a Tiradurs e Tiradurs dell'antica Svizzera. Els vengono al Grigion, els vezzen, la nostra cultura, la nostra lungaggio. Quello credo è il bivide qua.
12: Per voi.

0: 20% tra las annuncias per il studi de scolast o scolasta. Per il grun d'ombra de studenti alla scuola auta stu prendere fit ulteriurs localitats en vista al novon de scuola. En Schweiz in blers livells dauer de leise flums actual mein fit bass, coi malgra la plievge de quest'emne. Cuzont patrutiaz en il leide Constanze di leide Zug, en il leide Constanze annins per cui stu adattar la navigazion. Radun cinc mai suenter l'incendi en la bar Le Constellation a Gromontana venien ils possessurs de la bar per l'imprimediata interrogats en zemen. Gidat quella interrogazion per osa criticescen plirs advocats ed advocates ed et el privel che el senza convenit cedir avant trecira.
1: La meteo.
2: Durant el di es scioglien las ultimas nüvlas ad una più ferme e da propria erfasa sulle livas più lunges. La sanda comincia allora però da ciò con nüvlas e vers mezzdì da qua era un po' plövge, vers la sera es scioglien quis nüvlas da ciò. E la domenica da quell'ora per grande sparta il centun sull'al, le temperature svem erda ciò un po' in su e riven fin su un 23 gros a cuira.

0: Stephanie Heinzmann con la single attuale Myself. In sé, volava l'Union de Teatro Sagogna presentarlo tu un passo, qui squadrina in Halle. Ed erano i mezzi provas del touch de teatro in Asen per Tello. Quel vava Manfred Veragut scritt apposta per la gruppa de teatro, ma invece da fare appunto tu squadrina, o quell'ora domideides.
1: Quando il tocco hanno i giocatori sottenendo e dice «Ah, questo è un tocco da ora da virt, questo è un tocco da fare con Sagogna in speciale». Allora si è iniziato a discutere se è possibile, noi l'hanno ludato, se c'è l'idea, o cortina spermon, questo è grazie a una. Non si immaginava che è bene in teatro. E da questo è iniziato a ruclare, allora si domanda se non sai, non faccio il piano. Si viene passo per passo.
0: E dunque, è allora niente che l'Unione festeggia il giubileum da 20 anni un po' più tardi che planizzò, ma appunto sotto ciel avviert. Il nostro reporter Jan Specia o può dire a guardare le vostre culisse.
2: A mia c'è il vice di Sagogna, Rael Casti a Sparamont. E da c'è la vart della voia, il curcin barocco, circondaus de Mirs de Krap. Che è un l'Unione del Teatro Sagogna il toc in Asen per Tello, in una commedia su Silvana, buona storica, che gioca e non si accende in Sant'Aciun. È un individuo preparato, e da bagliare la tribuna, sembra il Plaz de Cesar.
1: Quando la tribuna crea, è uno sveglia montato e esce con i vezzoni, ma non sveglia da calore, da fare dettagli e tutto. Alla fine vezzi si gira buon mellempli, qui viene ad essere gris, con mir, con il mir che invece della Vardvi, x scienza compro e da fa.
2: Manfred Veragut, il regisseur del teatro, lascia integrare la tribuna al spazio storico. In una data tutto speciale, dato il Nugay, a Mietzel Curtin, che fa os parte della tribuna.
1: La Gei è vero, noi vogliamo integrare il Nugay, perché noi non vogliamo vedere quello semplicemente. Qui, Gertigia, non ti male, stiamo a raccontare a figlia che l'ha, forse stiamo a dire in l'altro.
2: Fa teatro libero, monta ad essere da tutta ora giudò. Consum delle imprime e prove, e si può mostrare qui, di Indils Giugadurs, Roman Niederberger.
3: Freit. Le imprime sono giudate, è super, non stiamo già giudate, ma proprio quelle prove che non giudate, che non si giudate, è per grande parte stai piuttosto freit, se male imprimevole.
2: Ma questa sera è esattamente il contrario. Io mi gioivo, ed elles han ideale condizioni per trainare. De mezzo le snove, non gioivani.
4: Also, entscheiden, du, ha? Na, Specia.

0: Tello les fa in inventari de seu possess.
1: Jeu capescio il bop. De costo e non fa quei inventari.
2: Per quel che ho vi,
1: Se capescia. Mo, c'è gin fras, nefs, niazzas de tutto questo.
2: Let's. Hande di nuot. Ah, let's, survegne ne nuot. Tot meu possess va in dia la claustra de Mustè.
0: Giugal curcin oi de sendisà, ci Anna Maria Welter.
3: Gern sind in Hall, also in der Aula. Adus gio do, perline le tribune un po' più pincia. De piccola tribune, io se finite, wenn sind tic de den Flanis Platz, nur stasch, costai in toc pipin.
0: Per quoi interrumpe il regisseur Manfred Veragut ad ina Puspai?
4: Mira, quel gi de bui de von el vi. Sasti sa staleu a scegi e la fin. Gei e cion, abertigi se bien pia, cei de se portalus as ni vies celinani. Buca ti mondes, quei prene bagiù il... Quei dins ti se concentresce se bus in quel giez fus don. Ha? Ok.
0: Repeta sau de vitir. Nen tren eba quei che la tribuna è pincia. Se quattro persone sen al medem moment in tribuna schon immer abbein, da bue sen te paesi ne lauter. Da sta in miez meter pien vi, ni a neu fa jo massa.
5: Ich stress, ja, ich proprio stress, also... In stona trale un bei utensils mobiles sin tribuna a lui e in sto schon se coordina ben in sagi plaza vonda sa pe fal se movimenti
3: e bei vin strecce quel in tix costo se concentrano che ti sta se lo miceton fa schon i per ti galop col text miceton in tec io credo concentrazione lasci svent per tracce no ostra sta e si sta vicca un altro di in vini
0: aber ihr bide juga al cucin a buen hala.
5: Ja, belezzi, schon ist hier ins Prenetral, ins Audetot, wo der Trafik ist, wo es enorm geht, aber ins Auto, in Hufen, in Schals, in Sekts, in Grills, schon interessant. IAB, da, Judo, ins Abo in Fried, da Halle, in der Casa, der Schule, einfach Natur komplett. Das ist schon interessant.
0: E per Kurdin Venzin, che gioca la rolla principale, il West Tello, als Integ Auto, così tau. Njang per la tribuna pincia, ma bene.
6: Se che qualche fall più speciale che gli spettatori si fanno vedere i tieri, quindi qualche volta in io già più pochi metri, hanno meno vende, quindi chiaro che non si vende in tribuna, è la distanza più grande, quindi quei teos la sfida più grande per incontro che non si vende in tribuna.
0: Il text sono ora dopo, ora vai via i dettagli.
2: Valencia!
7: Dieci pronza! Qual è il lupo sta via Marcai? A che vuol ruo?
0: International Sensils Costumes de Theater. Letz an i per de l'improva generala. Mo, togn kels in pinai per letza, drovi an un pau. Ist don exercitar, se vi neukie de sta cu, mo e prepara als Platz de Caesar a colorala tribuna. Tot, per il curcin a spermont, cul nuger mietz la tribuna, se mide en in a vera colisse de theater.
8: Il rec Pippi!
2: Na, bo Pippi! Pipin, il re Pipin, il figlio di Karl Martell.
8: Mai Deu.
9: E le preparative stessero a essere a fin per c'è la presentazione o le presentazioni em già cominciò. I vin giovò ter da tua ora e se vuoi voglia di dire a guardare il teatro allora potrai su quei fir ence questa sera, da mem sera e domenica sera o se square il 10, 12, il 13, il 19 e il 20 di giugno.

Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, del 1968, er conscient or del grandius film Forrest Gump con Tom Hanks. In var 10 minuts is les dudes, de vis bon appetit. Toni Poltera surpiglia l'ora cool magazin de mezzodì e nosen sodins in una buona mezz'ora der ciò. Per les gratulazions, al microfon der Natalia Weber, fin sieva.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Un magazzin con e da Cunfeins, nox discrin di spiritual della clostra da Müstair, ci dues aver surpasso i Cunfeins personal, la procura pubblica osistia i cas, i uvestia sa basa, se dreg da Baselgia e da Puspepia non avant i cas. In caso senza fin è la safe per la piazza aviatica di Samedan, di Norlegia, dove egna per marcare i confini, ma scusi la safe di Svuzer or procura i Svuzons per discussions.
2: È in safe che fa semplicemente attenz che i dati sono in confini, da in solom in virus in auter.
1: E tuttenia è in a safe ci separa le vistas politicas. E rimnar palpira per amplanare la casa d'aviata da scuola, che als deis è che i malecci ci svei ad ogni puspè, la digitalizzazione porta co novs confins. Avant però, surpassò i confini della capacità, la PH Grigiunga o tantas annunzias ci dovrà da ple spazi per instruire novs e novas scolastas. Ai microfon, Toni Poltera. Scudecci, la scuola ota da pedagogia di Grischung o registrò in ferm auch meint d'annunzias. Fin la fin da maggio, sen 234 persone s'annunzeides pi studi da scolasta ni scolast. Prest, 20% da pleci un passo, scrive la PH an una comunicazione. Lucia Parolini.
3: La maggiorità delle annunzias nem pe 163 sun per il studi de magister o magistra de primara, seguida 43 annunzias per il studi co persona d'instruzione per la scolina e primara de prima e seconda classe. De più studentes e studenti significa però de più sfides, scocce la scolota de pedagogia grigiuna scrive in sia comunicazione. Sul campus della scuola dette bemo schars plazza, usce che la PH ha tutte fit ulteriore località sulla piazza de posta a Quera in vista al nuovo anno de scuola.
1: E nox restangi sta il mondo della scuola, il canton Grischung ha un drotreis la vux da matura da vart la diversità linguistica. Las novità osa con Livia Caduff.
4: Il premio doi promuovere la plurilinguità dal Chantun e ven sur da Minchon alla vursta maturità excellentes. Tots drei premi sen venit sur dazza scolares che finescen il gimnasi a Quira. L'prim premi va ad ina lavur ca analisa il dialect tudesch da Samignun, che il sulet dialect tudesch pec alemanda la Svizra. Plinavante veniz und raz dus garnet trilinks, inca sustegna familias campersi nufant steila, et inca gida a capir ed interpretar ils schrafiz vide las chasas de la Val Müstair. En il Grischuna comenza oz la 59ª festa federala de Tir. Il è una delle più grandi concorrenze del sport in Svizzera. In tutto vengono speciati 35.000 tiradure e tiradure, scoerre d'unt 100.000 aspettature e aspettature. Saietà vengono durante un mese in 20 differenti piazze da Saietà in differenti lieus in Grischun, scoerre a Wallenstadt in Lissongail. Il punto culminante della festa federale da Tir è in corteggi trasquira il stredista Zercladur. La festa federale da Tir dati da pi il 1824 ad alieu mincia cincionz.
1: Paca neif dan vin, in a primavera siccia, con paca plivgia e chei o conseguenzas.
4: In Svizzera em blers livels daua da lais e flums actual main fit spass. Quail malgrà la plievge da quest'emna. Quai mussen meserazions dall'Uffizi federal d'ambient. Cunzunt per tuciat sein il Leida Constanza ed il Leida Zug. En il Leida Constanza ein ins per quai stui adattar la navigazion. En quest leina posien ins pec regular il livell d'aua, auter gen ils leista fermada en Grischun. Las acciattien ils livells d'aua actual meinsin in nivell normal, scola EWZ a dicen vers RTR. Radont 5 mais, so inter l'incendi en la bar Le Constellation a Cramontana, vengen ils manaders de la bar per l'emprima giada interrogats insieman. Jacques e Jessica Moretti en oz arrivats a Sio davant Trecira per ina interrogazione da confrontazione. Chidat quella interrogazione per ussa, criticesce amplirs advocats ed advocates. I detti il privel che el saien se convenits cedir avant Trecira. Ils Moretti sen actual mein en libertats cunter caution. Pli bleras personas en idas Aquino queston che l'on passa, quai mussen las cifras provisoricas del Uffici Federal de Statistica. En las emprimas 20 nemnas de l'on 2026 en radunt 4,7 milions personas stadas en il Kino, quai en radunt 900 mili de pli cavanti non. Ora avant tot la venciavla emna sa stata fitch buna, cun trais giadas usche blers visitaters e visitadras scolon avant. Urs Lehmann sa retira sco CEO de la Federazion de Skis Internationala FIS, quai niankin emna avant l'elezion dal president de la FIS. Sco il Blick rapporta a la collaboration tranter Urs Lehmann ed il president actual de la FIS, Johann Elias Fatschnaufragi. Lehmann a per la Wust 2025 comenzà a ses postsco CEO.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Rimnar palpira per la cassa di viade da scuola, nostra reportage e quei misteri della scolasta ci vala per blers de nux.
5: Wir haben immer umgewühlt. Es war so cool. Und dann natürlich dann auch mal lustige Sachen, wenn man irgendein Playboy gefunden hat. Irgendwie hat man dann zum Giggeln.
1: La safe per la Plaza Aviatica de Sameden, in sto ma dei è bit sto clear scucci che la safe des vuser or. E gis comprem allora nos discurs an i magazzin in spiritual della clostra da Mustar ciò facentor la procura pubblica e ci facenta ven avant il uvescia per ce a ce ne mangi si la procura pubblica o gio mes ad acta i cas che allora gis scu proxim.
0: La meteo.
4: En il decurs del dì se schlien ils nivells d'ina pli fitch e di dat fases dulle livas pli lungas. Las temperaturas maximalas se noz anturn de 9 grazze quira, 15 grazze Mustè e 14 grazze Sameden. La sonda comenza puspe cun nivells ed encunter mezzdì, poi dar in zig plievgia, encunter saira se schlien ils nivells puspe. La domenica dati en grondas pars dal chantun soleil. Las temperaturas van in sicken si, sin fina 23 grads a quira.
1: Jelas dodas e set. Il cas den spiritual ci è actualmanc an ufezas cu spiritual de la clostra de Mustair e ci des aver comes delicts sexuals procura venavant per discussions e quei, malgroci la procura pubblica o decidia da metter ad acta il cas. Nux l'an discorrer sot Londra. Isabel Jäger, redaktora da Veta e Creta e Cotromeo Santec Studio. Isabel, scuoi che and c'è in Betamain sa tracti e c'è o decidia la procura pubblica?
6: Contr il spiritual da e differenzi in Betamain per vide delict sexuals c'è les aver commessi in Svizzera e Germania. E per qua il noi accusavan traisons pro la procura pubblica del Grigion. Per lo vai scie il moment da assistir l'agne inquisizione interna e spettar c'è l'autorità statale c'è ta ora. Ossa, devo aver investigato passa dus ons, dis però la procura pubblica del Grigion, c'è certs in Butamain sien sur onats e pro otters nu sie il fatta cumpli. E per quai metessa ella il cas ad acta. Quai la fatta savair als cumpiliats, ma forza legala nun ha questa disposizione, ma vuol dir i podes nier fat recuors.
1: Il uvestie de coir aveva da sia vartron trac maseiras provisoricas contra il spiritual ci è anufezza na clostra da mustar ce ci opero procuro per legnes grassas i atum passo.
6: La critica de l'utom passà è stata che lo vascia e ba intrat masures de prevenzion ne restret il radius d'acción del spiritual ma ci no sia niu controla ba in avonda ce ce l'fecia. Il problem sia clair, la Baselgia provessa d'una d'arceda reglar cas de bus all'interno della Baselgia e non fece quai conseguente manci a vonda. Lo vascia sa però defaisa vehementa manch contra la critica e dit che la guarda bain, che c'è il spiritual fece ed agisa conseguenta manch che la nia savair, c'è il contrafece alle misures.
1: Dantante in nia un po' picchietta, finanziata da l'emda curaccia nian conoscente, c'è la procura pubblica mette appunto ad acta i cas scuraggesa iuvestia.
6: Ma il primo vero lo vestiamo di danas esprimere in ciosa avanti le conosce dettagli della decisione della procura pubblica. Davo zala totune espresse dit c'ha l'inquisizione canonica, di mena l'inquisizione tenor dret della Baselgia, c'ha quella continuessosa e c'ha per poter far quai sia la decisione della procura pubblica importante. Ma c'è la non conoscessamo i dettagli con cui c'è la non è stata parte le domande giuridiche attuali. Ossa hai a parola lo vais bon ma mis subit tot in movimento per c'è lo vais c'è hai accesso a queste actas e posso loro reagir antiziace l'inquisizione. E le misure preventive, quelle restano al momento in vigor.
1: Tot in tot, tu non c'è osa polit complicia?
6: Hai la fin del quinto non esamo neanche raggiunto se ven l'inquisizione canonica quando l'unce quella dura non savesse lo vascia da dir probabil fus lo vasci stat content da d'una decisione della procura pubblica e nada staer tors vessos il cerbun nor il brascer clair es al moment beuna della situazione attuale non sarà content in giun il cas non es clari l'inquisizione canonica dura lo vasci ci des la personalità svizzera il combat contro abus e svessa confronta con disgusts antilaci non vais cia. Il spiritual della clostra resta il zöls della pubblicità dubius e per la vittima paesarà la valutazione che els delicti sien suronats e non accomplissen tot ils causals penals. Una triste regla pro domandas d'abus.
1: Damais, da ple domandas avertas, ci respostas ed averta resta actualmente la domanda schwing fac recurs contra la decisione della procura pubblica. Onze donz ins discora a Sameden ed an nagedignota in general della plazza aviatica e surtot della Secfer. Ion passò o la popolazione dec e ad incredit e granzeis da radont 68 milions francs che la decisione è proprio in moment anche la dercera federala e uscia è la renovazione e sanazione della plazza aviatica anche bloccata e tuttegna i dati erano anche in se c'è oltre ci facenta appunto la SECF. La SECF intorno la plazza in spa ossa costruire e la SECF in sveglia da fabbricare usce ni usce scucci Mario Cavigelli presidente della Infra Plazza Aviatica Sameden dei
2: la SECF è già buon in Giavisca e Crucius da se sez non è qua noi vende su andare le prescrizioni federali la feci federale specie sono uno meno due decenni in una realizzazione di quella SEIF, per anche carteggia questa gata.
1: Da ple da quella SEIF ed il dettagli starella osa da Florignon.
7: La SEIF intorno alla plazza aviatica Sameden è sfitto da spira sia realizzazione. Il plan sono avventi mem ed era il costo per la SEIF da 3,7 km, nempe intorno da 2 milioni francs, sono concenz. Tenor Mario Cavigelli, il presidente della Società Purtedra, la Infra Plazza Aviatica Sameden, menzion però anche il permesso per cominciare le lavori.
2: Noi siamo nella fase di planizzazione del progetto per la SEIF di protezione, venne inoltre una domanda di bagaggiati dell'ufficio competente federale, specialmente la decisione decisiva. Dall'altra parte c'è un scrittore della Slavurs con una pubblicazione ufficiale pubblica per la sordata del lavoro.
7: Da lungo c'è il permesso spettò arriva all'ora propri a sposa uscire per la sordita della Slavurs. Per contro il plan precedente ci vessero previsto una SEIF già più alta ed orda metal sai la nuova SEIF di stile ingedinais orda legno ed es uscire a integrare il contrigia. Tenor Cavigelli, un compromesso tra la infra e organizzazioni e persone private, ma è un c'è l'Ufficio federale per l'aviatica civile, sia per inclet.
2: L'altezza di quella seifa è molto alta, qua esce in 2-4 metri alto. È in seifa che fa semplicemente attenzione che da tutto in confine, da in solo in virus in alter. E sto fa, per esempio, fa attenzione il zafons che restano da cella vart. Naturalmente senza problemi surpassare quella seifa, per cui è buono il sen.
7: Ed erscia questa saif sa ebbe una per indicere il perimeter, come fece quella alle premisse dell'Uffizio federale. Questa è importante, perché c'è usce per la Confederazione era una parte dei costi, nempe 38% o maximalmente 900.000 francs. Per il resto dell'import saien erge previsti i mezzi finanziari, usce il presidente della Infra.
2: In variante fosse quella di finanziare quel col credit accettato il PIEV il luogo di Vergau. Cioè quel credit viene molto più, ma più atras che non è una decisione della decisione federale. Lui sapesse noi, o stuesse noi, finanziare quei ort altri miei finanziali, la nostra bilancia, e dati una dina via che noi sapesse e desistesse in quell'investizione.
7: Al moment non è mils responsables e responsables dell'infra in giuna conoscenza del ricorso contro la domanda da fabbrica. Usce sai a Marca Vigeli da buona sprenza c'è il permesso da fabbrica in niente tempo e ci si possa cominciare con le lavori, cuplan iso, dutuan da quest'anno.
1: Avant las vacanzas da scuola, vin anch'io sen veia. E tras las giasses con cerinze e carettas, portar plungas da palpira, vil e gazettas anena mulda. Che o calzeser faccia la terza classe superiore a Ion, la racacin o a compagnia, i scolars e la scolares.
8: E les occhle de meun, il ciel surlion ai gris. Sul plat da scola, ein varga curante scolars e scolare serimnai en in rudi, meuns e las calces, la stumpledat en faccia. Il scolars de classe, Arno Capaul, nomma els noms.
9: Leandro, Mariana.
8: 90% del pupi in Svizzera vin produceus cun pupi vel, e sco in biaras vischneuncas svizzeras rimnen e a lion scolars e scolares quel.
10: Also, io ho molto piacere di fare questo perché lui viene a scuola e io ho sei strenni perché in sa più o meno c'è nulla in più pupi e in sa circa nulla che ha il pibia.
11: Also, io ho detto ok, io mi ero a scuola e io ho scuola già su me. Ci sono stati con quel Carlo e lui si è un po' così greve e io faccio meno con l'auto, ma se ci ho portato il tempo con il pupi, è un po' così cool. Aber schon mehr für Schule.
8: Giungare se don portano els con carettas ed in gran car il pupi della Real Veil d'Industria a Llur de Llon, no che tu venirem nou in un container. El den reperci en gruppes de quattro ne ciun, et ina de las gruppes servin il car gron. Le lavur fa alerta ed il car sempla in spert. Ben, in scolar calm con cavels cirs, mira che il car da buon turn. E quai or d'experiencia.
11: I mi gravi che ho messo in via, mi sveglio messo assieme a altri Facebook, e quello azzurro d'inglese. E se interessano sì da suoso, quello altro, quei teile della via, e lui sei su da un turn tutto. E lui sei salto, spesso, spesso metto sì, pusce tutto.
10: E tutto in via?
11: E mi sto via.
8: Dopo decenni è stato a dinne più poco pupi veli. Il 2024 è il canton Grigion da vento varga 13 tonne pupi veli e cartoni. Vengono zavon, erion varga 3 tonne di pli. Arno Capaul, che va da gruppa per gruppa e sostegna i giovanili in chi trova, declara:
12: questo è l'influenza della digitalizzazione. Oggi gli viene le gazette, a partire da oggi si vengono pupi veli. Previs a quince e-book, qualche e-plegevel. L'udate si gira e gli auto che va direct alla deponia con loro materiale per qualche anno forza un buon plaz di partunare qui a casa.
8: Tente le plunas de quince e gazette sveglias, anni scolars esce non flau causas che han privo a casa. A Lea, in la scolare Rua Saivla, con veste scocchnes della lavur strencia, racquenta.
13: Io avevo un fatto, avevo una collega di me, un flauscio a McDonald's, un gucciaine. Dei, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so
8: Ses amiches e ses amiches, che giden ad ella d'estu schel car, aggiunten.
11: Ja, hat schon de quest Liebesbrief in ihr Schiabe. Schock. Wo zieht sie hier? Unbedingt.
14: Also, ich weiß, dass du speziell Briefs existierst, die du schon mit der Gelegenheit der Leger.
10: Nein, also, Bukes West. Also, Ben, wir sehen ein Flau Plastik, wo ich aber wirklich tausche cool. Das ein Flau, wo ich den Pupien in den Tasches. Aber Schock, sie sehen, dass ich auch noch eine Kasse habe.
8: Schell samflen Plastik, lu stan els pikla oel.
14: Yeah, brokers von Putz en Keomira, was ist das?
8: Els verbinden um nade mein Pipauk Paga, si alle fin del gi è un plastic al container. E kula Paga finanziation els dur viadi de scola de trais gis le fin di lion. E si ecals raivun el container ed alzen fails e gazettes per un flatto. Scolasts vengono ad una push pesce per aso e sostegnere i giovanili. Ai vedono già un flauto ed altre cause che mo plastic, cu aimavano a un dolor temps de scuola a tras le giasse con le scarette e rimnavano pupille.
12: Quello che è stato provato il più spettacolare, che era il forza della prima e seconda classe, è stato con Zavi Win. Bravo, quello che non avevo mai avuto.
5: Mi ha sempre umgewühlt, es war so cool. Und dann natürlich dann auch lustige Sachen, wenn man irgendein Playboy gefunden hat. Irgendwie hat man dann zum Giggeln. Wir haben das in der Primar gemacht. Das hat man in der Oberstufe nachher nicht mehr gemacht. Das war in der Primar. Das war wirklich mega lustig. Und da hat man natürlich auch mal ein Mickey Mouse abgestaubt oder irgendetwas. Also das ist klar, da hat man schon immer geschaut.
11: Hey, let's go, wollen Sie drinnen?
8: Entre knappe 2 ore, hai tutto il pupì vel da Lion già rimnaus e deponeu del container. E per i juvenils, esi ossa temps per una pausa meritata.
1: E tu sei vignosa naturalmente speroci da tanto raps scupusebel per la casa da decre in vacanze da scuola. E tu sei a ecchisto, sono degna il rimnar per pira ed è tu sei a il 2026. Qui il problema c'è la digitalizzazione von Ponstretsch tra si kind delles Gazettas e di Palpiravill ci può affittare an il container. Il magazzino de mezzden di Cinci da Cercador che è il sto Giancarlo Candines è sto il producente responsabile Livia Caduff o redigia le novità e dai microfoni az o accompagnia Toni Poltera. An pag moment catez in tir magazzin ers in nostra pagina d'internet rtr.ch e dan 8 minuti savez l'arcoles gratulazions del dede dots. An fin lo, an bung divertiment con nostro programma musicale.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: Con Rihanna e Anne Faithful is at ventor les 12 mezz tempo das gratulazions del venerdì il 5 de giugno. Je vi sche tots un bel sur mezz di. El microfon per vos Natalia Weber. E la prima gratulazione va giusta dall'altra parte della Svizzera via a Fribourg. Là è Diana Andrea, ci festeggia il 54 anniversario. Adesso ne è scritto. Io gratulis da cor sin il 54 di nascenza. E già vis tutto il bien vin avanti. Stai a sanna e bler plager con la bieda Malia. Besi Maria. E la Maria se lüde allora con Klinz de Dots fin a Fribourg e si disi con Hells Bells.

ACDC con Hells Bells per gratulir alla Diana Andrea de Friburg per sia 54-ivel anniversari. A Stierve ist nossa otra giubilare ci surven gratulazions e quis Andrea Töni ci festage il 70-ivel. Ils fradliuns em scrit. C'era Andrea. Ils ties quattro fradliuns giavischen a te tod il buon pil ties 70-ivel anniversari. In grande grazie per tot, resta scoti ist e giolde il tes de. Nos ens legrain fitch de far festa con te. Roman ed Erika, Domenica e Claudio, Peder e Marilli, Gretigna e Pascal. E nostre lines per Andrea Töni al Fabrizio De André con Andrea.

0: Musica italiana Fabrizio De André con Andrea Perla, Andrea Töni de Stierva, ci festeggi il 70° anniversario. Livio Foffa, allora oggi non ci può dire lasciare regalare la cupina e oggi al telefono va alla Valeria Kleinstein de Samignun.
1: Allora, gratulare a me sba per vincere Schweizer de Saint per 64° anniversario e di avvisare blare sentai fortuna e di tornare la vita in Papa Pacific.
0: E dusche es po Erwin Schweizer zelegrir sün la tazza da RTR e l'ora baver il caffè tut pacific or da quella. In 2 minuti quartens lünna, las links de telefon sun a partir de 2 aviertas per vossas gratulazions spontanas. Vos podais gugentir un telefon al 0800 225 530 o scriver un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Zürich-West, Göteborg. Ich bin schon quart ins Lünne al Telefon, der ist Moreno Städler de Zernetz. Allegra, meinst
1: du? Allegra.
0: Ich nur wenn wir Salüts.
1: Ein Salüts waren in Germania, der mein Spin Romedi Städler. Nus, ich bin schon del tutto il bum, per 56 Aval. Da Mama, Bab, Alexia, Damiano, Gianni e natural mangiare nonno.
0: Ed è in Germania in vacanza o vi lavorare o vive in Germania?
1: Vi lavorare.
0: Vi lavorare. Ah, o se c'è la cosa da lavorare, ma poi allora tornare forse per la fin d'efna?
1: Quando sei.
0: E mi dice che dopo allora sono in una festina, più tardi in quel caso.
1: Ok, da bene, hai.
0: Buonissimo. Feste fanno ora in minchia casa musicale, ma con mia, a mia e mia montagna. In Berlin, forse als dies in Germania. Grazie per il telefono e belze per mezzo di.
1: Grazie per il telefono,
0: Adio.

0: Mia mia con mia montagna. Ed in ricciogia vi giogo gente per le gratulazioni da RTR Otster a questa canzone. Simplemente per Romedi Stedler ci disattualmente in Germania vi lavorir. Festaggia Ozia 56 anniversari.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: All Saints con Never Ever. Una prossima gratulazione per Erwin Schweizer de Saint per 64 Revel e si rivede quattro mesi mio telefonin ed es mia scritt. Ciao Bezinger. Per te 64 Revel anniversari, gratulation e giavus blera sandà e fortuna per l'avvenir. E fin questa sera, ciao saluts, fin.
1: Mille

0: Vuoter leises gratulaziuns da RTR e dal telefon es Maria Hefner da Cesura. Allegra meinsch?
1: Allegra, donna Natalia. E vessi in gratulare a mia cugina Maria Kirchen da Cilin, che complisce 82 anni. Ciao Maria, e ci wünsch tutto il buon, resta frische Sane e buone Zweier. I vessi in al coro ma stata strada Martina con le canzoni Lehn.
0: Quella è la fitta, grazie donna Maria per il telefono e per il mezzo di
1: Mi stessa mangi, grazie, arrivederci, donna Natalia, grazie.

0: Nec con se una regola c'è ed es sto lunedì un quart, nus vans ence de regalir bons del bogn engedina e quels vem l'ora oz a Zernez, queter Romedi Stedler, el festaggi il 56 anniversari, si figliol Moreno vava telefonò per gratulire e vigir tu el bun e dos survegni il Romedi erencia dos entrigias pel bogn engedina. Tenta mia vart, qued eran las gratulazions.
1: RTR, las gratulazioni.
0: Gevigio senza a tutti un bel e pacifico seva mezzodì. Mio nome è Natalia Weber, noi siamo su dins da Memderciò.
1: Il suente mezzodì da RTR. Con sempre velz. Scoverides. E hits. Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet chansons, da venten grands hits.
0: Ed è mura per la perpetna dat. RTL.
1: Nu che la musica è da casa.

0: Jau sun pi da da da anteportas. Vus tadlais RTR.
1: Pia!

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La professiun da scolasta e scolaste para domenda in Grischun. La PH ha in fermogment d'annunzias per il studi. E suenter Bedia Schmeiss sa retira urs Lehmann sco si o della FIS. Quai indust als temas alles duas, miu nume Liebe Geduff. Buonasera. La Scola Auta da Pedagogia del Grischun ha registrat in fermo augment d'annunzias. Fin la fin del maig seien 234 persones annunziadas per il studi de magister u magistra, de 9% de pli che l'on passà, scrive la scola in una comunicazione. De pli studentes e students significescen però era de pli sfides, sco che la Scola Auta de Pedagogia Grischuna scrive in sia comunicazione. Sin il campus de la scola aia memia poc plaz, uscia che la PH apprendia fit ulteriures localitats sin la plaza de posta a Quira in vista al novon de scola. En il Grischuna comenza oz la 59ª festa federale de Tir. Il è una delle più grandi concorrenze del sport in Svizzera. In tutto vengono speciati 35.000 tiradure e tiradurs, sco è radunt 100.000 aspettature ed aspettature. Saietà ven durante in mais sin 20 differenti piazze da saietar in differenti lieus in Grischun, sco è a Wallenstadt in il Songail. Il punto culminante della festa federale de Tir è in Corteggi Trasquira, il 13 de Zercladur. La festa federale de Tir, dati da pil 1224, ad aliau mince cincions. Il Cusel Federal sostegna il pajais ils pli paupers cun 256 milions francs. Tranter il 2026 e 2028 venen ils taners repartits sin ils 37 ils pli paupers pajais. Tranter auter en pajais dall'Africa per implanir il fond de svilup per l'infrastruttura e per il combat contra la midada del clima. Sco il Cusel Federal scrive in sia comunicazione profitescia era la Svizzera si detie da pli segertat e stabilitat ed andras quai da pli commerci sin il continent dall'Africa. Urs Lehmann sa retira sco CEO della Federazione de Skis Internazionale FIS. Quai neanche in emna avant l'elezione del presidente della FIS. Sco il Blick reporta aia la collaborazione tra Urs Lehmann ed il presidente della FIS attuale Johann Elias fac naufragi. La ragion seien dispittas da vartlas finanzas. Lehmann ha per il settembre 2025 comenzat sco CEO, avant era el il presidente della Swiss Ski. Lautremna aliau a Belgrad il congress della FIS.
0: La meteo.
2: En il decurs del di se schlien ils nivels d'ina pli fitch e di dat fases sulle livas pli lungas. Las temperaturas maximales se nozzan turn de 9 grazza quira, 15 grazza muste e 14 grazza sameden.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
1: Il suento mes di da RTR. Un sempre verts, hits e scubridas. Musica non-stop.

0: LTR, per vus, al puls della musica nuova.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Las novitats da RTR.
1: La professiun da magister e magistra è para dumenda en Grischun. La PH ha in fermo cment d'annunzias per il studi. E, so inter Bedia Schmeiss, se retira urs Lehmann sco CEO della FIS. Quai en dustals temas alla strais, miu nume Live Caduff. Buonasera. La Scuola Auta da Pedagogia del Grischun ha registrato in fermo augment d'annunzias. Fin dal maggio sono 234 persone annunziate per il studio da magister o magistra, 19% da più che l'anno passato, scrive la scuola in una comunicazione. Da più studenti e studenti significa però era da più sfide, scocca la Scuola Auta da Pedagogia Grischun scrive in sia comunicazione. In il campus della scuola hai a memia poc plaz, uscia che la PH apprendia fit ulteriores localitats sin la plazza de posta a Quira, en vista al novon de scuola. Urs Lehmann se retira sco CEO della Federazione de Schis Internazionale FIS, quai neanche nemna avant l'elezion del presidente della FIS. Sco il Blick rapporta a la collaborazione tra Urs Lehmann ed il presidente della FIS Johann Elias fac naufragi. La raggiunza in dispittas da vartles finanzas. Lehmann ha per il settembre 2025 cominciato co CEO, avant era el il presidente de Swisski. L'autremna ha lieu a Belgrad il congress della FIS. Il Cusel Federal sostegna ils pajais ils pli paupers con 256 milions francs. Tranter il 2026 ed il 2028 venen ils teners repartits sen ils 37 ils pli paupers pajais. Tranter auter en pajais dall'Africa per emplanir il foda svilup, per l'infrastruttura e per il combat contro la midada del clima. Sco il Cusel Federal scrive in sia comunicazione profitescia era la Svizzera scidetia da pli segertat e stabilitat ed entras quai da pli commerci sin il continent dall'Africa. La Svizzera desista era ils proxim sons sin ina participazion al servetsch dal clima dall'Union Europeica Copernicus, quae decis il Cusel Federal. La raggiunza è la situazione finanziale difficile. La Svizzera possia senza partecipazione far diever da abbonamento tut la status da vart il clima. I va per differentes informazions da vart il clima, la qualità d'aria e l'ambient. Il Parlament è ora avanti exprimi per una partecipazione a questo programma da l'UE.
0: La meteo.
1: E nel decurso di questa schlien il snivel sa dina pli fitch e di dat fasa sulle lives pli lungas. Le temperature maximale se noz intorno des 9 grazie a Quira, 15 grazie a Mustè e 14 grazie a Sameden. La sonda comienza a puspe con nivels e con termesti poi dar in zig plievgia, contra saira sa schlien il snivel puspe.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Cussegl Federal sostegna ils pajais pli paupers in il mun con 256 milions francs. E la Svizra desista er ils proxims ons in una participazion al servetsch dal clima dall'Union Europeica Copernicus. Quai en dus dals temas alas quater, miu nume Live Caduff. Buonasera. Il Cussegl Federal sostegna ils pajais ils pli paupers in il mun con 256 milions francs. Tranter il 2026 ed il 2028 vengono ils taners repartits sin ils 37 ils pli paupers pajais. Tranter auter van ils taners in l'Africa per implanir il fonds de svilup per l'infrastruttura e per il combat contro la midada del clima. Sco il Cussegl Federal scrive profitescia era la Svizzera si detie da pli segertat e stabilitat ed entras quai da pli commerci sin il continent dall'Africa. La Svizzera desista era ils proxims ons in una participazione al servetsch dal clima dall'Union Europeica Copernicus. Quai decis il Cussegl Federal. La ragion sa la situazione finanziale difficile, scriva il Cussegl Federal. La Svizzera possia senza partecipazione far diever da bunament tut las datas davart il clima. I va per differentes informazions davart il clima, la qualitat d'aria e l'ambient. Il Parlament e oravant s'exprimi per ina partecipazione a quest program da l'UE. Adina Puspea proven criminals da siliantar bancomats in Svizzera. Malgra che dat numerus cas, na vol il Cussegl Federal pece adattar las leges. Por quai che las masiras prendidas mussian già effect, scriva el in rapport al Parlament. Grazie ad una migliore prevenzione, collaborazione internazionale ed in agir plidir della polizia, sain las siliantadas idas in vos. L'on passai in quai angstats 24 cas, pia la mesadat de l'on avant. Ed in novitat grigiuna, la radunanza comunale de Favuin a approva il quinto annual de l'on passà, con in plus da passa 260 mili francs. Quai tar entradas ed expenses da passa 13 milions francs. Plin avanta la radunanza comunale predilibera la revisione parziale del reglamento da salarizzazione per l'autorità comunale per mezzo della votazione all'urna il 27 settembre. Tranter auter due il pensum del presidente comunale venir aumenta da 40% sin 60%.
0: La meteo.
2: Tamiam comincia il dì con nivels ed incontra mezz'dì poi dar in zig pliavgia. Ancunter saira sa schlien ils nivels Puspei. La domenica dati in grondas parts dal Chantun Suleil, las temperaturas van in zicanzi sin fin a 23 grads a quira.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredisch, da knesche il traffic tranta Rotabruna e Rehanau in direzione quira, il jede quintar con 15 minutes da pli temp da viadi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR. Cun semper verts. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

schetta la radio, ma ne tras le storie de musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la Parpet Nadat. Nua che la musica è da casa.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Origin surpeia eri Hotel Pianta a Savognin.
2: Origin o eintenis en premsons della sia existenza che udir il 2005 fino al 2010 gia einten che la chance si sbros. A che sto il time ci vanno a rimprendere a conoscere la chance, la sia storia, perché il bello quasi da ritornare in sicca l'inlonno ci vanno a cedere.
1: E dar desidar ne c'ha da cultura. Segetar è una parte della cultura svizzera, la festa federale è lanceda, tot o bic anche funziona scucci stress. E scucci funziona nava e ne da cuna lavorda ir a got.
3: Un di i storge da got o i storge forestale vivude, c'è no scinnes.
1: In curs senza maschines an lavor ngal lavor a man. Davant anche il nostro blog da novità, ai microfoni Toni Poltera. Noi siamo Giovanni, il magazzino con il blog da novità si va per un paio minimale e resistenza contro Livia Caduff.
4: L'Unione Sindicale Svizzera SGB s'adosta contro una midada planizzata per tutti le paio minimali. Ella ha deciso di prendere il referendum contro il progetto di legge. Il Parlamento aveva deciso di lanciare emna che le paie minimali fissate nel contratto collettivo di lavoro dovevano poter sottoscrivere le paie minimali fissate dal Cantun. Tenor la SGB possibilitesse quai che interprese possono pagare più poco che quai che il Cantun ha fissato con paie minimali. Il Cusel federal sostegna il spaiais pli paupers in il mon con 256 milions francs. Tranta il 2026 e 2028 vengono il staners repartiti in il 37 il pli paupers spaiais dal mon. Tranta auter van il staners in l'Africa per emplanire il foda svilup, per l'infrastruttura e per il combat contro la midada del clima. Scoil Cusel federal scriva, profitescia era la Svizzera si dettie da pli segertat e stabilitat ad entras guai da pli commerci sin il continent dall'Africa. La Svizzera desista era il proxim sons in una participazione al servizio del clima dell'Unione Europeica Copernicus, quae decis il Cusel federal. La Svizzera posia senza partecipazione far di aver d'abbonamento tutte le date stavarte il clima. Adina Puspe amproven criminals da silientar bancomats. Malgrà che dat numerus cas in Svizzera, na vuol il Cusel federal becia datar las leges. Per quai che las masiras prendidas musian già effect, scrive el en in rapport al Parlament. Grazie ad una migliore prevenzione, collaborazione internazionale ed in agir plidir della polizia, sain le silientades idas in avos. L'on passa in quai angstats 24 cas, pia la mesadat talon avant.
1: Duscea isens ossam, con las novitats angrijum.
4: La radunanza comunale da Favogn ha approvato il quinto annual dell'on passa con un plus da passa 260 mili francs. Quattro entrate ed expense da passa 13 milioni francs. Plin avanti alla radunanza comunale predelibera la revisione parziale del regolamento da salarizzazione per l'autorità comunale, quai per meons della votazione all'urna il 27 settembre. Tranter autor doa il pensum del presidente comunale venir aumenta da 40 sin 60%. Ier so intermezzi ai da in accident mortals in l'autostrada a Tredisch a Rota Brunna. Quai comunicesce la polizia cantunala. In da 69 ans sei stand aviati in direzione Rota Brunna, so entre il tunnel di Slabella sei el colida con una saif direttiva. Malgrà che persone terze ed in team di salvamento hanno provato a reanimare el, è l'un mort anche agli d'accident. Tenor la polizia cantunale ha a lungi un problema medicinale. La via è stata bloccata per radunti in ora.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La lavoro di Gott è una strancia e prevlosa. Strancia e prevlosa è anche degna, ma le macchine giden. Scuola che è una. In corso per i boschieri si prende mossa che la parte di Neda. E neda era il Hotel Pianta, una delle adresse a Savognin, tempi passati e quels times fascination ozzandì.
5: È interessante che scucci in isco una voce da coda sognin giù in Italia a donna allora savi viaggir se o senza c'è grond ni crana vos viaggir senza c'è usce bella a dir da da star con sognin a dir viaggir se a co senza c'è bella a grond e
1: è pronto giusto sco proxim i ter d'avertura della festa federale da ter.
6: Ja, es ist cool, es geht los. Zeitgenössisch gegen etwas Spezielles. Und gestern zur Eröffnung schiessen, das hat noch gefeckt. 30 Schuss in 4 Minuten schiessen. Das ist schon ein Erlebnis, wie das klebt und wie es tut.
1: Es ist ihr Lore Kontroverse, ein Fahrrad, Fega, nimmt sie nicht mehr aus.
0: La Meteo.
4: Da me comincia il dì con Nivels, ed incontra mezz'ti, poi dar in zig pliovgia. Conter saira sa schlien ils Nivels buspe. Las temperaturas maximales sind da me un anturn 23 grads a Quira, 19 grads a Muste e 16 grads a Sameden. La domenica dati in gronda sparz dal Chantun Sulel.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Sarganz e la via tranter Badregaz e la regione da Sarganz bloccata. La ragione è in accidente. Sin l'autostrada a Tredis in direzione Quira sta cnesce il traffic tranter Tuseun e Rehanau e è da quintar con 25 minuti da pli tempo taviati.
1: La festa federale da Teira, la festa coira e dalla regione che la è lanciata, oz ufficiale manch. Specifica che da 36 mila tiradores e tiradores e passa 100 mila aspettatori e aspettatori. È una delle più grandi occorrenze del sport in Svizzera da Maias. Lanciata, o faccio naturalmente, e Teira d'avertura. Martina Gaudenza è stata e Rosboda per guardare Svin Tucia, la nuda.
7: Quequeu è la melodia che vien las proximas jammas ad ein il takt. Sil rosboda al ur da quera a contorn vien i fac canera, a quesco e sauda. Tiraduras e tiradurs en tot 36 milli da tot els cantons de la Svizzera vien queu ensemmen per se misera ad e per celebrar l'ur gronda passion, il setà. A sper il setà gioga se capescia e la cuminonza in a importante rola. L'atmosfera, quella parabuna, sco differenz tiradurs, ad e in tiradura raquenten.
8: Es ist super toll, es hat mega viele Leute, es sind alle sehr anständig, alle sehr hilfsbereit. Ja, es ist wie eine ganz grosse Familie.
6: Ja, es ist cool, es geht los. Zeitgenössisch gegen etwas Spezielles. Und gestern zur Eröffnung schiessen, das hat noch gefeckt. 30 Schuss in 4 Minuten schiessen. Das ist schon ein Erlebnis, wie das klebt und wie es tut.
9: Es war eine sehr grosse Vorfreude gewesen. Wir sind gestern angereist und haben ja, super lustig gehabt schon. Und ja, es kribbelt richtig im Moment. Wir können heute Nachmittag erst mal schiessen. Und wirklich, die Vorfreude ist riesig.
7: Sper tot quales vurs positives, dati den ton e imper vurs critiques. Con zunque che per tocca l'organizzazione, de vart la controlla delle armas ca giù leug ir sera, a che obbligatori che per totes a tots ca lesen città. Quella controlla e è parte del concept de sigertat.
10: Gestern mit der Waffenkontrolle, also das ist ganz, ganz schlecht gsi. Über 3 Stunden angestanden. Nur 5 Personen, die Waffen kontrolliert haben, wovon 2 davon Waffen repariert haben. Das waren noch 3 für die Waffenkontrolle. Und das alles offiziell wäre es in 2 Stunden gewesen. Oder? Aber wir sind 3 Stunden angestanden und das war sehr, sehr, sehr schlecht organisiert.
11: Es war nur ein bisschen attesa, forse ieri sera, al controllo dell'arma, perché hanno aperto solo 2 ore.
7: Il comitè d'organizzazione per Charles del Gijuri di ieri sera, con Martin Candinas, il presidente della Fiesta Federale del Tir, declara.
12: Noi siamo fatti in Spaiche, noi vendiamo le controlle d'arma in Perna vendere le SIS. So entrano tutti i vini della SIS, toccano le SNOV, noi siamo in Tau, che tons vogliono fare la controlla d'arma schon al di a von. Retrospektiv, ich esse uns kein Auto, ich esse keine Wendel als du. Es ist simpel, so ein Ton, wo es heißt, wo du redest, wo du stau in Spai. Der Grund, ein paar der Fiesta, Wien und Pere, schicken uns, wenn uns Papi die Chance hat, und dann fahre ich ein Pinches, Ramadur, es geht uns, und dann fahre ich, wenn ich Papi complain mein per la Satisfaktion de totes e tots nis il meins de Schibiaras e Schibiars com opus eiva.
7: Il siete partenza, quelle daus, l'euforia, gronda. Os vali mobli de tuca el ner. Schebein pils tiradurs a las tiraduras, sco e pil comité d'organisation.
1: A Savagnin vin in ulterior hotel ad ni centa della Vishnanka surpia della Fondazione Culturale Origen. I hotel Pianta, i hotel Historic, c'è schon bler sonst weckt, des davantar in a chatta cultura. Oz o Origen presentò i si spin-offs plans alas medias. Da ple so Federico Belotti.
13: Il hotel Pianta due davantar in a chiesa culturale, con plaz per artigianati, spazi per raccontare storges e fare exposizions. Già partir da questa stata il possibile erda per notar. Giovanni Netzer, l'intendant da Origen.
2: Noi siamo davvero la chiave, infatti, in Porugella, in tennis differenziale, siamo in rinnovolzica. L'idea è di avere la chiave, lasciare in Rheinland-Joc, fare in perocurrenza, svercare in caffè, farci pianta, turno, puspente nella vita quotidiana da sogni.
13: Attualmente c'è il Hotel Pianta anche in il possesso della famiglia Clé Pianta. Origen vuole però comprare il hotel e rinnovarlo. Il costo totale viene budgetato con 6 milioni e mezzo francs.
2: Noi abbiamo con il possessore fatto un contratto di diritto di compra, ci dura durante 3 anni, che vuol dire in quel tempo c'è la possibilità di regalare i raps per la compra e avere per la sanazione.
13: Antonella Clé è una delle descendenti della famiglia Pianta ed ella è contenta che il hotel Pianta possa puspe in futuro.
14: Per noi la famiglia è proprio importante, ci in una situazione buona perché la c'è, in una situazione ci va insieme con la storia, perché la c'è, a ea, perché va in una specifica idea, perché ci levano nella dreccia la situazione a bella falata, perché ci sono una sesalva generazione, ci va in che la c'è, e per noi è con una c'è d'accordo, ci fa già in cobbe, cioè,
13: Trante Rotter è il planizzato di fare un archivio culturale in il Hotel Pianta, fino a dati anche niente in il Zursese. Claire c'è nere da catarlo allora tutti i dettagli della famiglia Pianta. E scuvesa origine il futuro del Hotel Pianta in 10 anni, Giovanni Netzer?
2: Si gertegia, si sarò il Hotel Pianta in Dijon in lì vital, che vuol dire in lì non ci vuole per bere caffè, per leggere in codice, per parlare in occurrenza, per apprendere in successore delle storie di Sbabung, ma per forse per fare un po' visione senti il futuro, che vuol dire una città aperta. Sono persuadito che la restaurò far parte di una revitalizzazione dell'intero quartiere, ma per sono lì ci può fare una città con quella città storica splendorosa.
13: E davvero il Hotel Pianta durante l'intera stagione d'estate del Festival Culturale Origen. Il programma anceva venerdì prossimo.
1: Già alla fine di marzo aveva la Fondazione Origen comunicata che la sorpresa il Hotel Piz Michel a Savagnin, che vot Origen mi darà un hotel da cultura e da formazione con teatro e kino. E vediamo il Hotel Löwen, Antoniz Molens, che c'è e schon alla Fondazione Origen. Un corso tutto speciale per imprendisci so do avant curt an Nagedegna Bassa. Nignes rezzies a motor, nignes maschines da transport modernes, nins camions ci transportescen davent la lagna. La scuola professionale da Sameden, no ci zboschers della Nagedegna e val dal sud von a scuola, on facci un corso scuoluvrar, cura ci nveva anche peccito che la maschinareia. Cura ci nivan fa tot a man. Georg Luzzi.
15: Parci vai, insomma, per questo corso di Bosch-Gers, un sicciotter con usità. Maschines modernes, scuola resi a motor, un fil ci trasporta tutta la linea e os in via, non schiatta. Qui ven lavora col chiamà, qui ven lavora con la resi a man, dat tappa con la seiur, resi a rimbosch, infincia las muscles che cominciano a bruciar.
16: Ma per il momento sono intero di entrata, ma è per ci si fa un, due, tre dies, bello genes. Non sono ora buoni, ma...
17: E resterà per la resa del motore, che è giuro, va per il più semplice. Dai,
18: schon eher weil der Wettzeit gewusst, man hat jetzt schon erst für den Riss den Motor.
15: Und schälst du das Bastiers hier sonst, ja, Marco Stecher der Trasp und Riccardo Stupan der Zernetz. Lavorare auch schon ist Tempi passati, man hat la Manadra e Magistre in la Scuola Professionale de Bastiers a Sameden, Anna Mattis de Schuol.
3: Was sind Tempi passati? Und ist er nicht nostalgisch, das ist dürr? E penso ai meccanici, è fascinato se sono old-timer, e che non va per mostrarsi stessi a lavorare o scene. Oltre a questo, se viene una modina dovrata, è proprio semplicemente un giorno di storia da gota o di storia forestale vivuta, già non scene.
15: I va per ciò fare in vista che ci funzionava da più botte il monster da Bostier. Per la dina grassa da Modulain non fosse quest'altro da più botte in un lavoro per donne.
19: Da crede c'è più botte o non sai se fosse insomma i con questo il domen sono al fondo un po' più fense al del corporal manch fai schon loro in palch ma oggi lì vai a tip top jazz assegnata e crei più bot fi se lo schon stat un po' extrem hai
15: con le macchine moderne si qua oggi lì un altro lavorare anche il got qua in man ein als dusier zuns Riccardo Stupan de Zernetz e Matthias Heiss de Schampf
18: de schon altro ma questo cavall scazzon ni dressato se vai se ti di stop lo che va con le macchine sta il cavall stop che sono modernari, se dici del cavallo di dire dritto e tiri su un favi della cordina dritto, allora il cavallo fa preciso con il bocco con la macchina, che è infernale.
10: E pensarci più bot, qui verranno lavoro in gera lieto in il gotto, e verranno in gera se fanno questo lavoro, vanno giù le flotte, forse fanno in otto in una badalata, vanno le flotte sempre. E oggi in dia, le gruppe di gotto sono più piccole, perché ci vanno tutto più svelte. E allora, una spiglia forse più c'è il tempo, e forse non c'è una baderlada, che ci si fa una renda, e la sua flotta, ma più bella era che forse oltre, e più bella c'è nera, e si può discutere un po' sempre. Grazie che era già un flotto tempo.
15: Uscì in corso è un sito esclusivo, qual conferma la manadra Anna Mattis, ma qui va er per promuovere l'amicizia, per presentare un monster, ci sa mudà radical, per essere uniata or della squadra Paraitz.
3: E credo non possiamo dire grazie alle nostre scuole industriali più piccole, che è più semplice di organizzare le altre, che è forse più flessibile, e che posso fare qui, e penso ora cuore di una scuola industriale è più grave. Quella libertà che non viene a sapere, quella non c'è ora come magistra, e io posso organizzare le robe externe e non in scuola.
15: Il corso affascina le partecipanti e partecipanti. Il facit è positivo. C'è Riccardo Stupan de Zernetz e David Müller de Susch.
18: Hai, des. Sono un corporal, ma c'è un nostro monstero, siamo un corporal, ma ho trovato che era già un modo di trovare le tecniche, se col sapino, le giuro. Hai, dai, è tutto qua interessante.
20: Der halt auch das Thema, nun, man schiebt auch in die, wenn schon gut nachfährt, sind ein paar der Püsse, das die Rätsel. Also, ich sage schon, hey, ich darf auch ein paar der Püsse, weil das ist gut. Lui capite un po' più pack. E des tot un po' più dure.
15: Invece de machine sti strasun un trasgot, une ha de sajur pickel e res jaman. L'unic ci des propcia restasco de più bot, il farmarenda.
1: Che sto in magazzin della sera, il magazzin di Cinci da Zertladoc, che ha capito un po' di momento in tir d'entrata sulla nostra panna d'internet. Responsabile, scopo producente Giancarlo Candinas, Livia Caduff, ho redigito le novità del microfono, a sua compagnia Tony Poltera.

0: L'indubbio sono avanti 40 anni in delle belle ballate della musica da rock del 42 anni spettato in delle ballate. Ci sentia Prince con Purple Rain. La mesura da sport in specie e che con un cit più esatto a Paris, il mezzo finale di Omens wie ein Juiz Oz, ci sono in Londra in momento Alexander Sascha Zverev contro il Cech Jakub Menšík e per il tudest veglior relativamente bagni, in primis due sets al Gudenia, il terzo al Rotto Giù, dos ad una carta, ma nel Eschon con 4-2 e il Ebbe da Sraveir P 5-2.
1: Es Radio, mia lingua.
0: E se io, anzi, faccio un tanto anche qui, Cas Embolo, e io, che è l'Embolo.

El embolo ci ho bezza via ir con la squadra agli Stati Uniti perché aveva x problemi con si permesso. O tanto è Gertagia, noi va già un po' in città, soprattutto in Bezingal embolo, ma anche altri sportisti e soprattutto ballapeisti sono già in un'altra difficoltà che ci aveva in vista dei campionati mondiali. Per esempio, lasciate ricordare anche Roger Mila, ja, el oggi delle tesore difficoltà. Se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è

0: Il Paul de Pascal Gamboni, forse più gente ci dà in gol, tutti i fans da bella pena trovano un piacere ci dà una massa goals in vista dei campionati mondiali. Che lanceva? Prossima Givgia, il campionato mondiale da bella pena in America del Nord, per essere esatto, Stati Uniti, Messico e Canada. Per Svizzera lanceva il turnier dus d'expitat l'ora in sonda, con la partita ci giovane la sera la snuff. La giornata svizzera a San Francisco contro il Qatar. Oggi ho la fine e brel embolo per scolare in direzione America con tre dex retard. Gli americani hanno avuto l'autorizzazione elettronica tre ore avanti take off. Perché ci embolo o si vede questa primavera in una sentenza entro il sis registro penale prevede da imnaccias che potesse essere il motivo. Oso ho domani che funzionò, embolo o chief il visum e può giuir in Stati Uniti. Happy ending in spazio di per el. E scusi, colleghi, dat SRF on ricercea è però embolo dei anche il solet et unic ciò di difficoltà da viandar sen via legale ad in campionati mondiali. Dobbiamo falare con un per examples.
1: Els giuveders dell'Iran hem difficultats col visum pels Stedis Unies. Els hem la logi in Mexico, ma lur giös de gruppa sum a Los Angeles e a Seattle. E per quels giös fuss un visum americem sgiurentia nützaivel. Difficultats col visum emergia als africans del Sud. Là non erano els giuveders il problema, ma quattro funzionaris. Quels vavan clapò il visum con retard e per vide quello o l'intera squadra stuvia spostersi a svol per un dì. In l'istorgia del campionato mondiale esque erge ogni avent c'è squadras e manciantò l'inter turnier per se c'è sum restides accesa. L'India, per esempio, ha mangiato l'inter campionato mondiale del 1950 in Brasilia. Ma non ha per vide difficoltà col visum, ma perché c'è la FIFA e già scomandò di giovere a penut, o che già non con la vota. In Vardet, pur essere la ragione essere stata, als otz cuors de viedi, c'è l'India non ha volia o podia paier. E dal 1934 emals als Uruguayems refusò di dir pel campionato mondiale in Italia. Orda protest contro le sgere squadras europeemes ci vavan refusò 4 anni più bot al viedi in Uruguay per vide lungi viedi. In oce als indigens sum lor advantos campions mondiales. L'Uruguay es per qualò finoz l'unic campion mondiale ci ha refusò de defender al titel. Ed è proprio Uruguay. Era gli egiziems e mangiato al campionato mondiale del 1930 in Uruguay. Elsa svavano già messi in viedi e vessero in sesto via pigliere insieme con la Jugoslavia a Marseille la barca sulla Villa Atlantic. Ma per via di un orcan tra il Cairo e Marseille, emi mangiato la barca. E per se c'è non dava in ginotra con le azium, emi d'arciosto via ir accesa. Quest'anno ho pera funzionò per l'Egitto. L'ur squadra o sia quartier si somma al nord del Stati Uniti, al confine col Canada, a Spokane, oggi da Seattle. Al primo giugno va l'Egitto, sur prossimo lunedì, a Seattle contro la Belgia.
0: Interessante, faccio una vista di campionati mondiali da Balapè, che lanceva scudetti, ossa Givgia, it's Inders da Zarkladokr. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

Tangini, tangili, beig che la gronda domanda per Alexander Sascha Zverev, figlio tudest, finalmente so gudanier il titolo da Paris, insomma in Grand Slam. A mezzo caso, in primo passo, al faccio, el è Anthony il finale, gudanier, ottimo, se il mezzo finale contro il cech Jakub Menšík, che è in 4 sets. 7 a 5, 6 a 2, si vuole pers, il terzo set con 3 a 6, il card è decisivo con 6-3. Alexander Sascha Zverev demais è in finale e l'ogni rol a giuire domenica per Frank incontro in Talian la domanda in Galcenegni na Becci Yannick Sinner che si vengono alle Codor na Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli els dus giovani secondo mezzfinale che stasera anceva un buon in ora che al mezzfinale per Ruair CCA finalist ed avversari da Zverev Arnaldi ni Cobolli. Face tenere un mince casa dar in nov victor di French Open e forse per fin la prima eda ci Zverev godogna in Grand Slam.

0: RTL Sport.
1: Jonas Omlin turna di FC Basilea. Il goli che gli abbandonò il scu ant nombra Egne turna puspet il Basilees ed ha sottoscritto un contratto fin fini 2029. Jonas Omlin è stato da 20 in Davos saisons ed ha trovato giù a Montpellier, Mönchengladbach e di Davos tra Bayer Leverkusen. Di FC Basilea ne rolle Omlin a rimplazzarlo Marvin Hitz. Antonil Gol ed anche Ski Albin, una novità che ci portoccia Urs Lehmann, e ci sarà te da Sku CEO della Federazione de Ski Internazionale FIS, che mi anche enemde avanti l'elezione del Presidente della FIS. Sku ci blick rapporta oz, vedi la collaborazione tra Urs Lehmann e il Presidente Johann Elias faccio naufragi. Lehmann, o per il settembre, vangia 5, ancet lo Sku CEO, avanti era il presidente da Swiss Ski e aveva il candidato sco presidente della FIS. La FIS in un momento in grave time e vengono facere in faccia se ne vede messa blirs milions anil Savlun e che per la FIS Savlun e Ski che è in caso una buona combinazione. E che cosa è Sonny and Cher? I got you baby.

0: Eir, tras vischnanca cun carettas e charins, portar plungas da palpira viglia, forse catar eir, codagets e heftlis interessants, nisch parfin carnetschku la Bravo, ni i Playboy, tutto schon capito. Promain tutz on ne da rimno i palpira viglia e sregorna ang da quel time scuci che era. Calenda, che stemda o la terza classe superiore da Lyon, eir puspe, pia entemang las carettas ed its chars ed on rimno palpira Ninientir Marcia. Il nostro reporter, la Lara Caccegn, o accompagnia i scolars e le scolares.
1: I le occhie de meun, il ciel surglion ai gris. Sul plat de scola, ein varga curante scolars e scolares rimnai en in rudi, meuns e le scalces, le stuncledat en faccia. Il scolars de classe, Arno Capaul, clama els noms.
2: Leandro. Mariana.
1: 90% del pupi in Svizzera vin produzius cun pupi vel. E sco in biaras vischneuncas svizzeras rimnen e a Lyon scolars e scolares quel.
3: Also, io ho avuto la chance di fare questo perché lo vengo a scuola. E io ho sin streng perché in sa più o meno c'è le nuove i più pupi e in sa circa nuove che è il più bia.
4: Also, io ho detto ok. E mi è che scuola, e io sbocinavo già su me. Ci sono con quel Carlo, lui si è messo in greff, e io faccio me, e con l'auto, a prescindere dal portato, il tempo scuola su Pisa, e sono un po' cool, a prescindere da scuola.
1: C'è un gara da don, portanels con carettas ed in gran car, il pupite la real veil d'industria a Lur de Lyon, no che tu veni rimnau in un container. El den reparci en gruppas de quattr niciun, et ina de las gruppas serven il car gron. Le lavur fa alerta, et il car sempla in spert. Ben, in scolar calm cun cavels cirs, mira che il car da buon turn, e quai or d'experiencia.
4: I mi gravi che ho metz in via, nus ven metzi assumen ualti feisbea, e quella azzur, el d'inglese, e se interessen si da so oso, quella als quei Teil aus der Via, also ist es schon auch ein Tod. Also wenn es halt spät ist, dann spät mit der Sieb ist es tot.
3: Und tot sind wir?
4: Nein, wir sind wir.
1: Dopo decenni stati a dinne più poco più più veglio. Il Lyon 2024 è il canton grigion da un to varga 13 tonne più più veglio e cartoon. Vengono zavon, eri un varga 3 tonne da pli. Arno Capaul, che va da gruppo per gruppo e sostegna i giovanili che trova, declara:
5: questo è l'influenza della digitalizzazione. Oggi viene una gazzetta a partire da oggi, se vengono scopi baul, previs e quinze e boc, perché è piacevole. Lo dato si gira gli auto che va diretto alla deponia con il loro materiale, perché hanno forza un buon posto da partire a casa.
1: Tente le plunas de quins e gazette sveglias, an il scolars esce non flaucausas che han privo a casa. Alea, in a scolara rua saivla, con veste scocchnes della lavur strencia, racquenta.
6: Also, io avevo un fatto, aver nega una collega de me in flausci a McDonald's in gutscheine. De, non so, in salto a quas.
1: Si es amicis e ses amicis, che gidin ad ella de stuschel car, aggiunten.
4: Ja, schon de quest liebesbriefe nisci, aber schock. Wo sitzt ihr hier? Unbedingt.
7: Also, ich weiß nicht, ob du ein Brief schreibst, wenn du schon den Leger oder Leger.
6: Nein, also, ich weiß nicht. Also, Ben, wir sehen ein flau Plastik, weil ich aber wirklich Tasche cool habe. Ein flau, weil ich den Pupien in den Taschen habe. Aber schon, ich habe auch noch eine Kasse.
1: Ich habe ein flau Plastik, blau, stand als Pikla OL.
8: Yeah, ich brauche schon einen Putz, Mira, was ist das?
1: Il sorvegno non ha mai pipa o paga, se alla fine del giro è un plastic al container. E con la paga, finanziano il sdolviadi da scuola, da tra i giri alla fine degli anni. E si accadrivano il container ed alzano fails e gazette per un flatto. Scolasti vengono di una puspesa per aso e sostengono i giovanili. E vedono già un flauto da altre cause come plastic. Aimavano un dolore tempo di scuola attraverso le giasse con le scarette e rimanevano pupille.
5: Quel che sta provando il pisch spettacolare, che era il forza della prima e seconda classe, sta con Zavio in bravo, quel che non aveva mai avuto.
9: Ma è sempre umgewühlt, es war so cool. Und dann natürlich dann auch mal auch lustige Sachen, wenn man irgendein Playboy gefunden hat. Irgendwie hat man dann zum Gigalet. Wir haben das in der Primar gemacht. Das hat man in der Oberstufe nachher nicht mehr gemacht. Das war in der Primar. Das war wirklich mega lustig. Und da hat man natürlich auch mal ein Mickey Mouse abgestaubt oder irgendetwas. Also das ist klar, da hat man schon immer geschaut.
4: Hey, let's go, wollen Sie drinnen?
1: Entre knappe 2 ore, hai tutto il pupi veglia, gli on, già rimnaus e deponeu il container. E per i giovanils, esi ossa, temps per una pausa meritata.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Buonasera e benvenuti all'instrumentale. Oggi condivisci de musicantes e musicants della musica Surava. Mio nome è Giancarlo Albin, sono il bass e sono presidente della musica Surava. Sco in prem udisus il Red Man's March. Nus divisiamo in bien divertimento.

Miu nom è Ursin Arpagaus, eu sun il da pi 24 ons e la Società de Musica Surawa i Leifoni. Eu taitel il febu gin Mars Anglès, e per quei vei un curiu oil toc Castel Carfili.

Hallo, io sono Conradin de Grungs, suono il cornet e la musica surgaua da Pilon 2012. Quest'oggi io vi incoraggio a suonare il lager di Giovanil Scrijun e il BBG si successa. Tre decades da Urs Steli plaiami ed io suonare il Evo Gen quest'oggi in regà con la musica.

Quel fu stau l'instrumentale con la musica surava. Nun sperain d'aver toccau vi gost e finin il programma de crusere con i nacini registrazioni di Lion Vergau. Bien divertiment con la musica surava e non je ne regrette.

ADR, per vus al puls della musica. Dal Simpel Verd, Zuril Hit, fin der la scovrida. ADR, usci varia scola vita.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Arvin Caduff, benveni. La Ciunconta Nova av la fiasta federale da tira il Grischuna a Anciet, il è una delle più grandi concorrenze de sport della Svizzera. Se le 20 plazze da tir specchi in stock il ciunde fanador 35.000 tiradores a tiradores a radon 100.000 spectatores ad spectatores. Tocca la fin de maggio, 234 persone sono annunciate per il studio di scolasta e scolasta della Scuola Alta di Pedagogia del Grischun, che è in Genif per cento più che il Vargau. Per via di quel grande ember, alla scuola stuiu prendere a cianz per il nievo della scuola ulteriore località sulla piazza da posta a Quera. Malgrat la plievgia del Davos Temps, in Svizzera hanno il livello d'aua in laxa flums attualmente fech bas. Il più fech si muove la munconza d'aua il slax da Constanza e da Zug. Il slax da fermata del Grischun per incontrare hanno il livello d'aua attualmente in stand normal. Per la FIS, la Federazione Internazionale de Skis, è la situazione tutt'altra che normale. Meine Anna avon il Kongress della FIS a Belgrad, a Nov Mainz, su Intercurs Lehmann, era News e Legius, sco CEO della FIS, als el Johnson Ratratz, da quei post. Sco il Blick scriva, ha di dau grandes divergenzas per via delle finanze, d'Inter Lehmann, ad il Presidente della FIS, Johann Elias. Tonda mia vart, io gli avvisio l'in abbia la sera.
0: La Saira da RTL. Con sempre Verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, Zoril Hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

RTL. Musica non-stop. Con scuferidas. Hits. E sempre verzi.

Misteri da Peter Lanzel. Orda ma stüvetta, sün il velt lucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'increscentuna.

Mengia, da Men Rauch. Anna, Mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorn el bül stan e laven lin e tüll. Tante reint i baderleiven e riaiven e schflatscheiven, daiven sils e faiven mods, daiven giuvels faiven sots. Qua capita supervia ion e passa spera via. Nianca mux intorn el bül, tottes laven lin e tüll. Curcel svolva in tingiassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culces bassa tira su plü grev il flat.